primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

non mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una sabrosa.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
0: presenta Out Now.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: lettere uniche che durano nel tempo.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Be active. B

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con 8

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cali Fragili, J-Ax, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS!
0: Buongiorno! Buon mercoledì, oggi è mercoledì! Ed è il 2 di settembre. Buongiorno da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Beh, ben ritrovati e ben ritrovate naturalmente all'ascolto di questa radio che trasmette da Sottomarina, questa ridente località balneare Sottomarina. E poi naturalmente il saluto a Chioggia, a zone limitrofe, a tutti coloro che ci ascoltano anche attraverso l'app. Il saluto intanto mio e poi naturalmente dalle 9 ci sarà anche quello di Gianni e dei miei colleghi poi nel corso della giornata. Vi faremo buona compagnia anche quest'oggi. Tra poco vi leggo l'oroscopo e poi gli aggiornamenti sulle notizie tra una canzone e l'altra. Vi piacerebbe ascoltare una canzone in particolare? Potete richiederla. Ci sono anche gli spazi appositi. Durante l'arco della giornata appunto ci sono degli spazi che così riserviamo per voi, per le vostre richieste. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Una bella giornata, siamo intorno ai 24-25 gradi, si sta da Dio al momento. Poi dopo diamo anche un'occhiata al tempo e oltre alle notizie, come sempre, anche alle previsioni. Intanto Martin Garrix insieme agli U2 in Fireflies e subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 2 settembre. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, tanti auguri, buon compleanno. Auguri a chi si chiama Elpidio, oggi è Sant'Elpidio, buon onomastico, e tanti auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza, un anniversario importante, proprio questo 2 di settembre. Tanti auguri allora ai festeggiati di oggi. Ed ora cominciamo. Ariete, se ieri avete avvertito il primo cambio di ritmo, oggi la luna in toro stabilizzerà finalmente quella sensazione, regalandovi la calma necessaria per agire e senza fretta. Toro, ieri la luna ha bussato alla vostra porta, ma oggi si è accomodata al centro del vostro segno e si unirà perfettamente a Mercurio. Questo cosa significa? Che siete nel pieno della vostra forza realizzativa. Gemelli, la luna in toro alle vostre spalle smette di essere un freno e diventa invece un laboratorio segreto dove Urano nel vostro segno sta sfornando idee geniali. Wow! Cancro, la grinta che vi dona Marte nel vostro segno non è più solo energia grezza, ma diventa una guida sicura per proteggere i vostri progetti e dare forma concreta alle vostre idee. Leone, con Giove che continua a farvi brillare nel vostro segno, oggi capirete esattamente come unire il vostro talento naturale ad una strategia concreta. Vergine, oggi la luna in toro si sposta in un aspetto matematicamente perfetto per voi. Sarà la giornata ideale per raccogliere consensi, firmare accordi

0: il vostro orgoglio. Sagittario, la riorganizzazione della routine oggi trova il suo spazio definitivo. Non state più solo rimettendo ordine, ma state creando anche un nuovo metodo di lavoro e anche piuttosto efficiente. Bravi! Capricorno, la luna in toro oggi si fonde magnificamente con la vostra natura di terra, trasformando la marcia in più in un vantaggio reale sul lavoro o anche nei sentimenti. Acquario, Plutone retrogrado nel vostro segno continua a chiedervi onestà profonda, ma oggi avete gli strumenti giusti per parlarne con calma. Non c'è più il rischio di colpi di testa. Pesci, l'opposizione del Sole vi chiede ancora rigore, ma l'abbraccio tra la Luna in Toro e Marte in Cancro scioglierà ogni freddezza. Oggi la vostra dolcezza diventerà magnetica, addirittura. Bene, auguri, eh? Auguri a tutti e a tutte, e come sempre, ovvio.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno

0: 36 mesi. E se non ti piace più? Risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
1: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
0: Con Take and Drive vinci sempre tu.
1: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Buona domenica, tra poco invece andremo un po' indietro nel tempo, agli anni 80 per l'esattezza, e ci riascolteremo due bei successi di allora, subito dopo aver dato un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 2 settembre 2026. E in primo piano la Germania, perché c'è stata un'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania e si contano diversi feriti. Sono naturalmente lì sul posto gli inquirenti per capire cosa si è trattato. Ecco, quindi una vasta operazione di polizia è in corso a causa di questa esplosione. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4:15 del mattino. E quindi questo è quanto si sa. Sono stati chiusi tutti i vari varchi, eccetera. Chiusa anche la strada antistante alla stazione. E adesso ovviamente si sta indagando su che si tratta, perché ricordiamo che sempre in Germania, a Lipsia, c'erano trovato ordigni vicino alla sottostazione elettrica che ha tra l'altro provocato danni all'impianto. Quindi c'è questa allerta assolutamente importante dopo gli attentati di Lipsia. E intanto il governo tedesco dice: non siamo in guerra. Mosca, tra l'altro, coinvolta a quanto pare nei droni a Lipsia. L'Unione Europea ha risposto: risponderemo, e il Cremlino invece da parte sua dice che sono assurde queste accuse che sono state appunto indirizzate verso la Russia. E quindi aspettiamo, adesso intanto aspettiamo anche di capire un po' l'origine anche di quest'altra esplosione. Poi ci arrivano notizie dagli Stati Uniti, cioè della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Sono state colpite basi americane ad Erbil. Khamenei, tra l'altro, l'ultima dichiarazione che ha fatto è: daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. Quindi qua idea di tregue, pace, non ce ne sono ancora proprio assolutamente. E intanto, ecco, sono stati colpiti queste basi americane a quanto pare. Ancora c'è la notizia di un terremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia, esattamente tra Lucca e Modena. Quindi un terremoto non di grandissima forza, beh, che hanno sentito assolutamente. Intanto c'è stata anche una vasta frana sul Monviso e il soccorso alpino in azione, perché sembra ci sia un escursionista disperso. Ecco, aspettiamo magari le prossime ore per avere notizie più dettagliate. Poi ancora c'è Alessandro Di Battista che ha fatto sapere che sta meglio, e naturalmente la cosa ci fa piacere. Il rientro è previsto da Cuba il 4 settembre, quindi praticamente tra un paio di giorni dovrebbe essere a casa, e quindi in ospedale sarà curato qui in Italia. Ecco, c'è stato un omicidio-suicidio nel Beneventano. Uccide i suoi due fratelli e poi si toglie la vita. Una cosa veramente incredibile, assurda. L'episodio è successo in un ristorante. A quanto pare la dinamica è stata proprio questa: uno dei fratelli ha ucciso gli altri e poi si è suicidato. Sembra dopo una lite, però comunque è sempre una cosa allucinante che succedano queste cose. Tra l'altro tutti i conoscenti parlano di tre brave persone, avevano tre belle famiglie, e poi succedono queste cose. Volevo solo chiudere adesso con una notizia che ha lasciato tutti abbastanza sgomenti, di quella tredicenne violentata dal negoziante in un market di Torino. Il GIP l'ha scarcerato. Ebbene, il ministro Nordio ha mandato gli ispettori, e Meloni, anche lei sconcertata come tutti noi tra l'altro, dice: chi lo spiega, la famiglia? Ecco, perché tra l'altro sembra abbia molestato anche un'altra donna prima di questa ragazzina, di questa bambina, 13 anni, lui un uomo di 42 a quanto mi ricordo, ma insomma penso che la cosa farà discutere abbastanza nei prossimi giorni. E adesso c'è Simply the Best, naturalmente. Quasi subito dopo ci sarà anche la cronaca locale. Intanto godiamoci questi due bei successi.

0: Sono i Curiosity Kill the Cat con Name and the Number. Prima abbiamo ascoltato invece Madonna con Like a Prayer. Aspetta, Like a Prayer. Stamattina mi si come dire accavalla la lingua ogni tanto. Abbiate pazienza. Dunque, Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre noi ci risentiamo tra poco e ci sarà la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Abusivi sotto l'ombrellone. Nuova operazione della polizia locale contro l'abusivismo commerciale sul litorale. Gli agenti hanno scoperto una nuova modalità di vendita irregolare con la mercanzia esposta sotto l'ombrellone in modo da mimetizzarla con i bagnanti. L'operazione si è conclusa con il sequestro di 300 tra braccialetti, collane, una ventina di capi di abbigliamento invernale di noti marchi di lusso, contraffatti naturalmente. Il bilancio dell'attività estiva arriva così a 30 sequestri amministrativi, 19 a carico di ignoti, 11 a carico di soggetto identificato, per un totale di 6.154 articoli sequestrati e una contestazione a carico di un acquirente. L'operazione del 29 agosto si è concentrata nella zona sud del litorale verso i campeggi. Il materiale sequestrato è stato catalogato e messo a disposizione delle autorità giudiziarie, ovviamente. L'intervento di sabato conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sul demanio marittimo, ha sottolineato l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo. Al via i lavori di restauro del Ponte dei Filippini. Al via quindi l'intervento di restauro per il Ponte dei Filippini, che si inserisce nel maxi progetto di riqualificazione di tutti i ponti sul Canal Vena, definito in accordo di programma tra amministrazione comunale e Consorzio Venezia Nuova. Sul ponte sono comparse le gru e la centina in acciaio che servirà per lavorare sulla struttura in sicurezza, così come fatto in precedenza per il ponte di Sant'Andrea, per Ponte Caneva e prima ancora per Ponte Zitelle. Dunque ci sarà naturalmente un breve periodo di divieto alla navigazione per procedere al montaggio in situazioni di sicurezza. L'intervento di restauro si è reso necessario per il degrado dei materiali. Il progetto è stato avviato nel 2019 e doveva chiudersi in 2 anni, ma i primi ponti hanno richiesto tempi di lavorazione più lunghi del previsto, creando, come ben sappiamo, anche qualche malumore tra i residenti. Raccolta di rifiuti modificata per lo spostamento delle gru. Infatti ne stiamo parlando da un paio di giorni, si deve spostare anche l'altra gru e quindi ci saranno modifiche alla raccolta rifiuti e al servizio di igiene urbana oggi e domani per consentire le operazioni di spostamento della seconda gru Goliath realizzata, come ben sappiamo, nel porto di Valdario da Cimolai Group. Il trasferimento della Maxi Blu andrà a paralizzare la stazione di travaso di Veritas e comporterà la chiusura del centro di raccolta in via Maestri del Lavoro a Borgo San Giovanni e non permetterà la raccolta a domicilio dei rifiuti voluminosi. Inoltre saranno modificati alcuni servizi di igiene urbana e la raccolta di rifiuti. Nel centro storico di Chioggia e a Sottomarina lo svuotamento dei cassonetti avverrà prevalentemente in orario serale e notturno. Nei 2 giorni non sarà possibile garantire la raccolta quotidiana di carta e cartone riservata alle utenze commerciali. Queste categorie sono state invitate da Veritas a non conferire nei cassonetti i rifiuti prodotti fino al ripristino del regolare svolgimento dei servizi. Veritas e l'amministrazione comunale hanno raccomandato a cittadini, operatori commerciali e ospiti della città di limitare il conferimento dei rifiuti, ovviamente di non abbandonarli in strada. Ecco, cerchiamo di dare una mano anche noi, quindi avere pazienza per qualche tempo finché non si sarà spostata appunto questa gru. Questi sono naturalmente divieti per ordine, per la sicurezza naturalmente di tutti. Altre notizie dalla città. Lo zaino sospeso per sostenere i diritti allo studio. Lo zaino sospeso, appunto, per il secondo anno il Lions Club propone l'iniziativa che prevede la raccolta di materiale di cancelleria nuovo e usato in buono stato per le famiglie in difficoltà del territorio. La solidarietà fa crescere la comunità, ha sostenuto il presidente del club Gianni Fuolega, e questo è lo spirito che anima il progetto. Per facilitare la risposta al progetto di solidarietà, il Lions ha individuato 8 punti di raccolta in altrettante cartolerie: Pegaso, Carta Boutique, Arcobaleno, Bonaldo, Tamburino, Faggi, Centrocopie e Diagramma. Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere tutta la comunità, perché anche solo un quaderno, un astuccio, uno zaino che non viene più utilizzato può diventare un'opportunità per qualcun altro. Quindi cerchiamo di aiutare le famiglie che magari ne hanno bisogno, i bambini che possono avere tutto il loro bisogno per la scuola. Murazzi puliti, domenica l'uscita dei volontari. L'associazione Amico Giardiniere organizza la consueta pulizia di fine stagione su spiagge Murazzo di Caroman. L'evento si terrà domenica prossima, in caso di maltempo quella successiva. L'iniziativa è ispirata ai valori di cura dell'ambiente in pieno accordo con la LIPU, spiega il presidente Francesco Panteghini. Molte già le adesioni dalla provincia di Venezia, dalla provincia di Padova e di Treviso. Quest'anno l'iniziativa prende un significato particolare dopo l'approvazione del progetto edificatorio di 77 villette nel terreno che fu colonia estiva della diocesi di Padova. Domenica sarà quindi anche un'occasione per capire meglio il progetto e accogliere le osservazioni della LIPO sulla difficile convivenza tra oasi naturalistica e quartiere residenziale, conclude il presidente. Ecco, un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere, e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, quindi bel tempo previsto anche per domani. Per le temperature minime contenute variazioni di carattere locale, le massime invece sono in aumento lieve, ma c'è in aumento nelle zone pianeggianti e moderato su quelle montane. È tutto, grazie per l'attenzione. Naturalmente ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Ferreri con il nuovo singolo Vuoto Cosmico. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Era il 2002 quando Pink appunto incideva questo disco, poi naturalmente è stato un grande successo, Get the Party Started, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E naturalmente salutiamo Gioielleria Ballarin, il nostro grande partner per questo appuntamento, con ricordando i vari arrivi per l'estate, ma che continuano ad esserci sempre tante belle cose importanti anche in questo periodo. Ricordiamo naturalmente le collane e i bracciali firmate come Te Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, perché ci sono anche prezzi accessibili, anche questo è da sottolineare, da Gioielleria Ballarin. C'è la linea Io e Te, tanta la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, e comunque vi consigliamo di andare a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su tutte le novità. Gioielleria Ballarin poi vi aspetta naturalmente in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore,
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile,
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: aria rarefatta.
1: No.
0: Tu mi insegni. Dopo un certo insegno, punto non respiriamo più.
1: Non ho mai scalato com'è? Una montagna in vita mia.
0: Ah, non sei una scalatrice?
1: No.
0: Sai fare niente, Nuccia. Sai neanche scalare una montagna.
1: A dire la verità, quando ero più giovane che andavo in montagna, sono andato un paio di volte in montagna d'estate.
0: Camminavi molto.
1: E facevo anche piccole scalatine, ma le montagne quelle molto più molto facili, diciamo.
0: 30-40 ecco. Metri, abbiamo capito. Dai,
1: no,
0: sei,
1: anche qualcosina.
0: Sei farlocca, Nuccia, sei farlocca. Vabbè. Buongiorno, buon mercoledì. Oggi
1: perché tu sei scalatore?
0: Io sono un noto scalatore.
1: Di sedie.
0: Di sedie, un'altra cosa.
1: E poltrone.
0: E poltrone. Va bene, cari amici, buongiorno, bentrovati. Mercoledì 2 settembre.
1: Sì.
0: La musica di Radio Bicester, le notizie di Radio Bicester, le voci di Radio Bicester, quelle di Gianni Annuccia. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, adesso andiamo a vedere un po' che cosa offre il nostro menù quotidiano, cioè che cosa è successo di importante nel mondo. Noi come sempre ci concentriamo, diciamo, partiamo un po' dal micro, poi andiamo sul macro, no? Quindi partiamo magari dall'Italia, poi.
1: E cerchiamo anche di solitamente.
0: Magari anche dal locale.
1: Di
0: volendo,
1: parlare,
0: no?
1: Di cose belle,
0: certo.
1: Buone. Anche se poi la cronaca ci prende,
0: insomma,
1: ogni tanto
0: quando
1: qualcosa,
0: c'è qualcosa di importante che ci prende per i capelli, possiamo mica esimerci.
1: Non possiamo far finta di niente,
0: ecco.
1: Voglio dire.
0: Tra poco vediamo, insomma, che cosa ci offre il menù di oggi nei vari siti social e nelle giornali.
1: Notizie varie.
0: Anche perché la carta stampata continua a essere comunque un elemento della nostra dieta informativa, cara Nuccia.
1: Sì, sì, per me sì.
0: Ecco, la tua dieta informativa è fatta anche di carta stampata.
1: Ma ci mancherebbe altro, mi piace avere la carta in mano e leggerla.
0: Ecco. Questa è una donna tangibile che vuole toccare le cose.
1: Sì.
0: Perfetto, buono.
1: Concreta.
0: Concreta, una donna concreta. Senti, Ed Sheeran, anche lui è concretissimo.

0: Parliamo di una notizia interessante, perché tra l'altro ci dà una visione di come certi lavori che immaginiamo solo relativamente recenti invece affondano le radici anche proprio nella
1: preistoria.
0: Preistoria non lo so, comunque sicuramente di molti anni fa. Ad esempio 5.000 anni fa, Caranuccia, abbiamo la possibilità di dire che c'è stato quantomeno un tentativo di avere un'ostetrica, perché effettivamente i parti difficili ci sono sempre stati, e la conferma arriva anche da uno studio archeologico fatto a Belluno proprio in questi giorni, nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. C'è questo progetto, insomma, di scavi che ha portato a una scoperta interessante. Hanno trovato un bambino appena nato, purtroppo, che non ha fatto una bella fine.
1: Non ha sopravvissuto,
0: e a quanto pare per un parto complicato. Come hanno fatto a capire che è stato un parto complicato? Perché ci sono alcune fratture compatibili con delle manovre di tipo, diciamo così, di quelle che fanno le ostetriche
1: per estrarre il bambino
0: quando ci sono dei parti difficili
1: dal corpo della madre. Sì.
0: Naturalmente non possiamo averne la certezza al 100%, ma ci sono delle fratture che sono diverse rispetto a quelle procurate dal tempo, delle ossa, perché naturalmente sono lì, magari dei pesi si sono rotte, eccetera. Quella sembra sempre più una frattura nel momento in cui hanno cercato di estrarre il bambino, e questo ci dà una visione un po' diversa del mondo. Cioè, già all'epoca c'era consapevolezza, non so se c'era la figura dell'ostetrica, non so che
1: figura vera e propria, no, ma le donne si aiutavano
0: probabilmente, erano partorire, consapevoli, certo, che potevano esserci dei problemi nel parto, e quindi in qualche modo cercavano di aiutare anche in maniera grossolana, perché evidentemente non hanno gli strumenti e le possibilità di oggi, un'altra donna a partorire, insomma.
1: E infatti si moriva di parto molto facilmente.
0: Si moriva di parto, molti bambini morivano, insomma.
1: Si moriva, le madri e anche i bambini morivano, perché
0: certo,
1: ci sono magari una piccola malformazione nell'apparato, diciamo, genitale della donna, che adesso si può ovviare con mille situazioni.
0: Insomma, i tempi sono cambiati, è evidente che ci sono molte più,
1: certo,
0: possibilità di intervenire. Tra l'altro hanno fatto anche uno studio, pensa, su quali possibili malattie e problemi potesse avere questo bambino, e hanno scoperto che all'epoca c'erano delle fortissime carenze alimentari, come possiamo immaginare, okay, non è come adesso che abbiamo un'alimentazione molto varia, mancava la vitamina C e D, che portava a malattie come lo scorbuto e l'arachitismo. Il bambino sembra che avesse già questo tipo di problemi perché la mamma non aveva una dieta sana.
1: Non si nutriva abbastanza.
0: Ecco, quindi capite come, grazie al mondo che è cambiato, grazie naturalmente,
1: certo,
0: a tutte le scoperte che abbiamo fatto, una alimentazione più sana, più ricca e soprattutto più varia, al giorno d'oggi molte cose sono state combattute.
1: Ma infatti sembra è una cosa ancora strana che qualche volta si muoia ancora di parto.
0: Come no?
1: Perché al giorno d'oggi non si può morire di parto con tutta la scienza che abbiamo.
0: Pure se succede, evidentemente ci sono delle casi molto particolari.
1: Ci sono naturalmente,
0: insomma,
1: sempre dei casi particolari, però voglio dire, una volta si moriva di parto molto facilmente.
0: Molto più facilmente, insomma. Sì. Adesso diciamo che la maternità l'affronti con un sorriso. Un tempo forse avevi anche qualche preoccupazione quando avevi un figlio, perché non sapevi
1: dovevi come sperare a finire di essere
0: sana,
1: giusta,
0: tutto
1: avere
0: perfetto,
1: le dimensioni giuste per poter, ecco, partorire tutto il resto, perché non è che sia una cosa così normale partorire, anzi sì, è normale nel senso della natura.
0: Amici, la femminista Nuccia come si ringalluzzisce quando parla di queste cose,
1: no,
0: insomma,
1: perché effettivamente è, per una donna è un bello sforzo.
0: Beh, immagino, abbiamo percepito che non era una cosa facile, Nuccia.

0: La canzone di Chris De Serrandi, amici, bellissima, 9:24 del mattino. Tra l'altro, parlando proprio anche di lavori, abbiamo accennato un po' sorridendo al discorso dell'ostetrica. Non so se ti hai mai chiesto quali siano i lavori più antichi al mondo. Cioè, prova a immaginarti, al di là di quelli che immaginate voi, amici, ho già capito cosa state pensando.
1: No, lavori manuali, penso.
0: Il cacciatore è il lavoro più antico al mondo, cara Nuccia.
1: Lo facevano anche per sfamarsi.
0: Non era un lavoro, scusami. Era sopravvivenza, ma era anche un lavoro.
1: Sopravvivenza,
0: quindi,
1: sì.
0: Cacciatore, ma anche il raccoglitore. Quindi chi procurava il cibo? Era un lavoro.
1: Le prime popolazioni erano o cacciatori o raccoglitori. Quindi questi erano i lavori che c'erano.
0: Ma c'erano anche altre figure, ad esempio c'era il fabbricante di utensili, il selciaio, quindi quello che scheggiava la pietra, perché gli altri andavano a cacciare, ma c'era quello che a casa doveva preparare, ad esempio, le armi, no?
1: C'è e il quindi, fabbro.
0: No, il selciaio si chiamava, che era il fabbricante proprio di utensili all'epoca. Siamo prima dell'epoca del ferro. Poi c'era il conciatore e il tessitore primitivo, quindi quello che aveva le pelli e le lavorava. Quindi lui preparava naturalmente tutte quante le cose, perché anche loro all'epoca si dovevano vestire, perché dopo Adamo ed Eva l'uomo si è vestito.
1: Anche per proteggersi dal freddo.
0: Anche per proteggersi dal freddo, oltre che dall'impudicizia, diciamo così. Poi c'erano altre cose, poi sono arrivati altri tipi di lavori, quelli un po' più furbi. C'era ad esempio lo sciamano era un forbone, cioè gli raccontava che c'erano queste forze oscure, eccetera, eccetera, non faceva un cazzo tutto il giorno, e lui con questa cosa delle preghiere, ci guadagnava.
1: Ecco, mi questo, adesso, dai.
0: Questo, ma vabbè, poi sai, è arrivato qualcos'altro, insomma, questo lo dici tu. Poi c'era anche il vasaio.
1: C'era il vasaio?
0: Sì, l'arte di modellare l'argilla è una cosa molto, molto vecchia.
1: Ma per tutti questi lavori viene considerato anche il lavoro della donna che si occupava dei figli.
0: C'erano state anche le vasaie, ci saranno state,
1: no,
0: non lo so.
1: No, io dico almeno la casalinga.
0: C'erano state le conciatrici.
1: Almeno la casalinga è considerata come un lavoro.
0: Ma no,
1: occuparsi
0: perché,
1: della casa dei
0: perché
1: figli.
0: Perché all'epoca era molto patriarcato, quindi la donna.
1: No, anche adesso. C'era
0: un cazzo praticamente. Non me ne vogliono le donne, ma non è colpa mia, stiamo parlando della preistoria.
1: Ha menzionato un sacco di lavori, la donna niente. Era lì solo cosa, era un'incubatrice.
0: Praticamente sì, ma per il merito tu che era molto faticoso fare i figli, quindi evidentemente era quello il lavoro.
1: Sì, ma non solo farli, dopo si doveva anche tenere, mentre i mariti andavano a caccia a fare i raccoglitori, oppure con
0: amici,
1: le pelli, eccetera.
0: Abbiamo una femminista preistorica, perdonatemi.
1: Dovevano sfornare figli e occuparsi della casa.
0: Senti, vai a fare una manifestazione nel Paleolitico, dai, così almeno ci.
1: Ai miei tempi li ho già fatti.
0: Ecco, ma vai anche nei Paleolitico, vai indietro, torna indietro, falli anche all'epoca. 9:27, amici, abbiamo una bella novità, c'è Gianna Nannini.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, fino all'ultima nota, perché quando una canzone è bella non interrompi questo flusso di emozioni. Ma che è un pezzo, capito? Gianna Nannini è veramente un flusso di emozioni nella sua musica.
2: Sarebbe un vero peccato, non
1: è un
2: si
1: flusso
2: può.
1: Catalizzatore, come dicevano sul Ritorno al futuro.
2: Ritorno al futuro.
1: Allora, cara Nuccia, era l'appuntamento con i ricordi, grazie a Planet Bike.
2: Naturalmente, ricordatevi le bici elettriche, naturalmente stupende, con tutti gli accessori che volete, ma non solo, ma anche bici muscolari e mountain bike, che potete sempre trovare a ottimi prezzi. Comunque, Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Ecco, li salutiamo naturalmente, buona certo. giornata, e adesso invece ne facciamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimi minuti come sempre qui su Radio BCS. Abbiamo già punto

0: e dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. Prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: del mattino. Siamo leggermente in ritardo, quindi cercherò di essere sintetico, ma voglio affrontare questo tema perché Nuccia l'ha tirato dentro, e cioè parliamo del lavoro femminile, perché poi sembra che altrimenti anch'io abbia qualcosa verso le donne. Invece voglio subito spezzare una lancia a favore delle donne: anche le donne lavoravano, anche a quei tempi, cara Nuccia. Ad esempio, le prime notizie del lavoro della donna ce l'abbiamo nella Mesopotamia, quindi siamo circa 4000 anni avanti Cristo, AC. Ok? Che lavori facevano le donne? Non quello che pensate voi, quello lì è arrivato dopo. Comunque sappiatelo che non è il mestiere più antico del mondo sul serio, quando si dice.
1: Ma guarda che hai tre ore che dici quello che pensate voi, ma io non l'ho mai pensato neanche per un attimo.
0: No, non è il mestiere più antico, perché ad esempio ci sono altri tipi di mestieri che adesso vado anzi a raccontarvi, cari amici. Allora, le donne erano scrivane, divinatrici, negromanti, cameriere a ore, pittinatrici, quindi parrucchiere, impiegate nei negozi e denti vari. Facevano anche le cantanti, le cuoche, le panificatrici, le birrarie, le balie, le guaritrici, anche le portatrici d'acqua, e tessitrici, lavandaie, massaggiatrici, ma non nel senso che intendete voi, quello con le piende,
1: sì,
0: è un altro tipo di massaggio.
1: Va bene, ora abbiamo capito, è sempre lì va.
0: Spiego.
1: A toccare.
0: Volevo essere preciso. Quindi vedete quante cose facevano le donne 4000 anni avanti Cristo, quindi quando l'uomo lavorava, insomma, anche le donne lavoravano.
1: Si davano da fare,
0: facevano cose naturalmente diverse in base un po' alle proprie attitudini, però anche loro facevano delle cose importanti. Questo per dire che, vedi, hai ragione Nuccia, anche le donne hanno sempre lavorato nel mondo.
1: Bravo.
0: Sei più contenta adesso?
1: Adesso per la par condicio sono contenta.
0: Ecco, sei molto contenta, mi fa molto piacere. E per quanto riguarda le sex worker, comunque anche questo è un lavoro che esisteva, è arrivato un po' di tempo dopo, insomma, ma è un lavoro che esisteva e addirittura diffuso veramente in tutte le culture, quindi è strano come effettivamente quel tipo di lavoro sia presente ovunque. Quindi è un meccanismo evidentemente spesso di sopravvivenza.
1: Evidentemente
0: di sopravvivenza.
1: Hai detto la parola giusta. Quando non hai né altra possibilità.
0: Certo.
1: A parte quelli che
0: ci sono anche delle libere scelte.
1: Per piacere. Ecco, certo. per dire, a parte quelli che mi fanno per piacere.
0: Ma se non per piacere, che lo considero un lavoro giustamente come un altro.
1: O che
0: quindi
1: lo considero un lavoro come un altro, lo si fa per bisogno. Almeno
0: soprattutto in certe zone del mondo, insomma, lo fanno per quello. Magari alle nostre latitudini c'è chi lo fa proprio per scelta, decide di fare quel tipo di lavoro, insomma. E eccetera, proprio per questo forse andrebbe regolarizzato, per togliere forse lo sfruttamento, che è la parte brutta di quel lavoro lì, e invece lasciare che uno faccia una libera scelta, per cui decide giustamente di aprirsi partita IVA e fare la sex worker come
1: pagare
0: potrebbe essere
1: qualsiasi
0: bravissima. Anche poi anche quello sarà una cosa
1: interessante.
0: Abbiamo
1: detto da più in più di un'occasione,
0: come no, ci mancherebbe
1: decide
0: altro.
1: Appunto che quella
0: adesso
1: è la
0: stiamo
1: tua
0: parlando
1: finta
0: di lavoro, giusto per avere una visione completa del mondo,
1: esatto,
0: del lavoro,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Senti, ci sono due canzoni che andiamo ad ascoltare. Già all'epoca le donne facevano le cantanti 4000 anni fa, ma anche oggi lo fanno molto molto bene. Ad esempio noi abbiamo Giorgia, che ha un po' meno di 4000 anni.
1: Ma poverina.
0: È molto molto brava. È molto molto brava, la ascoltiamo con Io Fra Tanti, poi a seguire i Killers.

0: La canzone dei Killers, amici, si chiama Human, bellissima, 9:49 del mattino. Tra poco, se sei d'accordo, rimarrei anche sul tema del lavoro, perché ci sono alcuni lavori che nel corso della vita poi si sono persi, no? Quindi ci sono dei lavori, sì, che magari hanno di grande successo. Già adesso siamo tutti quanti che abbiamo un po' di strizza, bravissima.
1: Quello volevo aggiungere io, quanti ne perderemo?
0: Con l'intelligenza artificiale siamo tutti lì che dicono: e a me quando tocca, quando che toccherà, mi sostituisce l'intelligenza artificiale. Però sappiate che nel corso dei millenni comunque tanti lavori sono cambiati, quindi questo ci dice guardare al passato per guardare al futuro, no? Che tutto sommato l'uomo quantomeno nel lavoro ha una grande creatività, magari non faremo più certe cose, ne faremo delle altre.
1: Sì, ma era sempre fra gli umani che si cambiava, adesso ci sono invece i robot, c'è l'intelligenza artificiale.
0: Ma perché anche alcune cose non servivano più, c'è la società che cambiava. Ci sono alcune cose che secondo me comunque l'intelligenza artificiale non saprà mai fare e non sarà mai in grado di fare. Quindi secondo me.
1: Spero tu abbia ragione.
0: Ma io penso proprio di sì. Poi sai, io sono un inguaribile ottimista e sono convinto che comunque la nostra fantasia sarà tale che sapremo sopperire a questi cambiamenti epocali. Saranno cambiamenti epocali, un po' come quando è arrivato il computer, talmente grandi cambiamenti che se non cambiamo anche noi rischiamo di rimanere indietro, questo sicuramente.
1: Abbiamo dovuto adattarci, anch'io che ho tenuto duro fino alla fine, poi alla fine
0: ecco,
1: ho dovuto cedere,
0: bravissima. Quindi questo ci dice che
1: se no non vivo in quest'epoca.
0: Esattamente, e quindi bisogna per forza cambiare, ma tra poco parleremo di questo. Intanto invece volevo fermarci per qualche istante ricordando che questo appuntamento con Simply the Best era in collaborazione con Super Coffee Shop,
1: che è ancora chiuso per
0: sono ancora in vacanza, certo, sì, infatti non ho dato nessun riferimento.
1: Sì, riaprono il 6, ecco, vogliamo soltanto dirvi questo.
0: Mettete una sveglietta sul vostro calendario, sì, per il 6 quando tornano. Torniamo tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: A me piace tantissimo il cantato di questa canzone, proprio è bello bellino, Nuccia.
1: Sì.
0: Ti piace?
2: I don't mind.
1: Sì.
2: Peace of my heart.
1: Domani quando le riascolto ci farò ancora più attenzione.
0: Bene, bene, solo
1: voglio
0: da
1: capire.
0: È solo da,
1: tuo...
0: da giugno che ce l'ascoltiamo questa canzone qua,
1: ma
0: di
1: sì,
0: St. Jacobs.
1: La conosco infatti, ma
0: certo.
1: Non ci avevo mai fatto caso al cantato.
0: Vabbè, senti, facci caso. Intanto noi parliamo dei lavori perduti, cara Nuccia. Partiamo da lontano, lontano, lontano. Ecco, nell'antichità, nell'impero romano, che lavori abbiamo perduto? C'era un lavoro interessante che si chiamava il nomenclatore. Sai chi era il nomenclatore? Era lo schiavo che accompagnava i politici e sussurrava i nomi e i segreti dei cittadini per strada, il pettegolo praticamente.
1: Ah.
0: Hai capito? Quindi quando si avvicinava qualcuno, vedi, questa qui è l'amante di... Gli dava le gomitate al politico. Questo qui è quello che non paga le tasse. Ha subito capito, questa roba si chiama il nomenclatore, si chiamava. Il pettegolo.
1: Mi è venuto subito in mente, è presente il film Il diavolo veste Prada?
0: Sì.
1: Il primo naturalmente.
0: Certo.
1: Che c'era l'assistente che si portava alle feste.
0: Ah sì, bravissima, che gli diceva il nome di chi era...
1: Perché non conosceva le persone,
0: bravissima.
1: Non si ricordava il nome delle persone.
0: Quella era la nomenclatrice.
1: Vedi, te la ricordi?
0: Assolutamente.
1: Mi è venuto subito in mente quell'immagine del film.
0: Che poi in verità, sai, nel mondo ancora oggi della politica hanno, spesso anche l'addetto stampa, qualcuno di loro che dice guarda questo è tal di tali.
1: Che non possono ricordare i nomi.
0: Ma figurati.
1: Io poi
0: questo è il giornalista
1: non
0: di...
1: Non nessuno.
0: È vero. Quindi
1: avrei
0: tutto sommato...
1: bisogno di un nomenclatore.
0: Ecco, forse
1: allora
0: ancora
1: non
0: oggi
1: è fini.
0: Ha un senso.
1: No, non è che non ci sia più,
0: ecco.
1: Questo lavoro.
0: Secondo me
1: ha preso risvolti diversi.
0: Il prossimo che ti dico non c'è più, il fullone. Secondo te cosa faceva il fullone?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Ah, non sai come fanno a sapere cosa faceva il fullone?
1: Cos'è un fullone? Scusami.
0: Lavava le toghe calpestandole, però su che cosa utilizzava per lavarle è abbastanza particolare, perché usavano vasche piene di urina umana. Perché era usata come ammoniaca sbiancante.
1: Ma che schifo!
0: Quindi praticamente era uno che raccoglieva tutta l'urina degli altri, no? Le metteva lì dentro, ci andava con i piedi, le pestava e venivano fuori bene, perché la nostra pipì contiene ammoniaca e quindi venivano bianchissime.
1: Solo che puzzavi da pipì tutto il giorno.
0: Poveretto, non era proprio il lavoro più bello del mondo. Ecco, quindi questo si chiamava il fullone. Oggi è meglio che facciamo altro, per fortuna abbiamo Aces Bianca e si fa meno fatica.
1: Ecco, abbiamo altri prodotti per sbiancare.

0: più. Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ava alle stampe Trippin, canzone molto carina che abbiamo riascoltato questa mattina, che fu un bellissimo numero uno. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di lavoro, non tutti sanno che Robbie Williams, prima di diventare il cantante dei Take That, uno dei Take That, vendeva infissi. Pensa un po'.
1: Finestre,
0: porte finestre. Quindi lavorava con Falina Maria Padoan, stile design, per dire. Anzi, era un concorrente di Falina Maria Padoan. Per
1: credo
0: dire, no?
1: Proprio. Lui viene dalla Gran Bretagna.
0: Vabbè, era una battuta, Lucia, dai. Vabbè, comunque sì. Faceva quel lavoro lì, ha capito. Poi invece la mamma vide l'annuncio che cercavano componenti di una boy band e disse al figlio: perché non vai a fare un provino?
1: Ecco,
0: magari ti va bene. Cavolo, l'hanno preso. Vedi un po' che culo nella vita. E deve ringraziare la mamma che ha pensato che poteva essere il personaggio giusto per andare in una boy band. Chi l'avrebbe detto?
1: Sì, beh, è stato un po' con loro e poi se n'è uscito e ha fatto quelle cose da solo.
0: Anche meglio, tra l'altro,
1: Non hai visto il film che lui fa lo scimmiotto, no?
0: No, quello l'ho perso.
1: Io ho anche visto.
0: Tra l'altro, ha avuto il coraggio di vederlo?
1: L'ho visto per curiosità, ma perché? E infatti te l'ho detto che non mi è piaciuto per niente che lui venisse interpretato da una scimmia.
0: Ma è stata una sua idea?
1: Non l'ho capita.
0: È stata una sua idea?
1: Ma non mi è piaciuto.
0: Ho capito questo.
1: L'ho visto per vedere un attimo la storia del ragazzo.
0: Ecco.
1: Anche un po' turbolenta, devo dire la verità.
0: Ecco. Se vuoi possiamo anche salutare i nostri partner.
1: Sì, assolutamente, Lucia. Sì, famiglia Falegnameria Padoan Stile Design che ci ha offerto questo appuntamento. Ricordatevi che trovate per rinnovare la vostra casa porte di design in vetro, alluminio, legno, PVC, tutti i materiali che desiderate, e quindi avete anche la possibilità di avere degli incentivi. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Ecco, non chiamate Robbie Williams che ha cambiato lavoro.
1: No,
0: torniamo
1: mai.
0: Tra poco.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Be active. Be

0: area con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ricordo su quelli che sono stati anche alcuni lavori, devo dire che per fortuna sono scomparsi. Ad esempio c'era il raccogliatore di sanguisughe nell'età industriale, Caranuccia, che sì, deve essere stato un lavoro fantastico. Camminava nelle paludi per farsi mordere dalle sanguisughe e poi venivano dati ai medici. Pensa che lavoro infame, cioè lui per prenderle si faceva mordere. Ma... guarda che è un lavoro. Quella volta si inventavano delle cose,
1: sì,
0: veramente
1: se le facevano venire addosso, perché sai che ti si attaccano
0: sì.
1: addosso
0: e
1: poi
0: le
1: con il corpo pieno di
0: lui era l'esca esca umana,
1: andava a portare
0: geniale, devo dire.
1: Beh, le adoperavano anche per i salassi una
0: ecco,
1: volta i
0: perché non l'ho fatto anch'io questo lavoro qua il
1: raccoglitore... sono lavori che potrebbero anche tornare, visto che l'intelligenza artificiale si
0: ecco,
1: prende tutto
0: sicuramente esco. Questo non lo fa l'intelligenza
1: ecco.
0: artificiale.
1: Ritorneremo ai vecchi lavori di
0: ecco
1: volta.
0: Questo ad esempio, che è del medioevo, francamente non lo consiglio a nessuno. C'era il groom of the stool,
1: che?
0: È meglio in inglese, il cameriere di scranno. Che cosa faceva? Era un nobile inglese, non era neanche un normale plebeo, era un nobile che era incaricato di assistere il re nelle funzioni corporali e pulirlo, perché il re non si puliva da solo.
1: Oh, che schifo. Meno male che lo faceva un nobile.
0: Un nobile.
1: Perché mica si fa pulire il culo da un plebeo.
0: Da un plebeo. Quindi c'era un nobile che aveva anche questo lavoro.
1: Cristo,
0: quindi quello piacere.
1: Anche questa devo sentire.
0: Il cameriere di scranno. Io non gli darei la mano al cameriere di scranno, sinceramente, anche se sarà
1: anche
0: del
1: perché
0: re.
1: Magari non si lavavano neanche le mani.
0: Insomma, io francamente non sono molto portato. Poi altri lavori del medioevo e del Rinascimento. Questo è interessante perché c'era lo svegliatore, perché c'era la gente che doveva andare a lavorare al mattino, ma non c'erano le sveglie.
1: È
0: quindi
1: vero,
0: andava
1: facevano?
0: In giro per le case e batteva sulle finestre.
1: E naturalmente lo pagavano, ma
0: lo pagavano sì,
1: pochi
0: sì.
1: spiccioli ognuno e nessuno stipendio.
0: Gli veniva sullo stipendio, quindi cosa faceva? Faceva lo svegliatore. Anche questo è interessante.
1: Anche questo, vedi, se torneremo.
0: Sì.
1: No, con tutte le sveglie che
0: abbiamo. No, questo è un po' più difficile.
1: Non
0: niente,
1: tornerà questo.
0: Lo svegliatore
1: lavoro.
0: Non può tornare.
1: No.
0: L'ultima cosa invece che ci dà l'idea di quanto una volta fosse molto diversa la sensibilità verso il rispetto anche della dignità dell'uomo, della donna, dei bambini, eccetera. Venivano utilizzati i bambini come spazzacamino. D'altro
1: sì,
0: canto, se tu pensi anche alla famosa favola, no, di Mary Poppins, credi, tutto sommato è una cosa che non è neppure così lontana nel tempo. Erano sfruttati perché piccoli potevano infilarsi nei camini, spesso e volentieri morivano anche per intossicazione e asfissia.
1: Ma sai perché? Perché per farli fare presto, perché dovevano fare tanti camini
0: sì.
1: in una giornata, accendevano il fuoco sotto, in modo
0: no.
1: che così, sì, ho visto un documentario. Accendevano il fuoco in modo che il bambino cominciava a sentire il calore, quindi si sbrigava a pulire per uscire al più presto, hai capito?
0: Pazzesco.
1: E tanti bambini morivano intossicati.
0: Ma incredibile,
1: dal fumo, sì.
0: incredibile veramente. Quindi come vedete,
1: pensa te.
0: Per fortuna che poi sono arrivati i sindacati e certi lavori non sono più stati fatti, no?
1: Hanno inventato
0: se vogliamo.
1: Le spazzole.
0: Anche tra l'altro.

0: sembra una cosa
1: una
0: buona,
1: sorta di radio umana praticamente, capito? Per questo che ti dico che secondo me potremmo essere noi.
0: Sì, sì, avremmo potuto farlo perché abbiamo
1: questo secondo me
0: una voce abbastanza gradevole, leggiamo bene, dai.
1: Io ho il tono alto, quindi mi sentivano. Forse per questo che ancora oggi parlo con un tono un po' alto, mi dicono abbassa il tono, perché lavoravo in fabbrica e facevo
0: anch'io ho fatto questo lavoro,
1: il lettore in fabbrica.
2: Call and listen.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom.

0: avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: mattino con la voce di Nuccia. Buongiorno,
1: buongiorno
0: signora Nuccia, buongiorno.
1: È la voce di Gianni, che ecco, è questo signore che vi sta parlando.
0: Questo giovane ragazzo, questo giovanotto.
1: Signore.
0: Questo giovanotto. Allora, 10.35, stiamo parlando di lavori, cara Nuccia. Tu prima accennavi al discorso delle donne, non è che me ne sono dimenticato, abbiamo detto i lavori del passato per le donne, però le donne ancora faticano, ci sono ambienti dove le donne non hanno evidentemente le stesse possibilità dell'uomo. Ad esempio al cinema ci sono pochi registi donne,
1: e questo va detto.
0: Infatti c'è stata una polemica, non so se lo avete letto anche sui giornali, perché al Festival del Cinema di Venezia, in partenza in queste ore, c'è solamente un film in concorso con una regista donna. Un film solo, ma com'è possibile?
1: Ma è perché non ci sono donne registe o perché proprio li hanno eliminati?
0: Allora, le donne registe ci sono. Però spiegano e in qualche modo argomentano che il film è solamente la fine di una catena, cioè il prodotto finale arriva con le case di produzione che selezionano gli attori, i registi, cioè chi produce il film decide chi è il regista, che film fare, cosa fare. E spesso e volentieri scelgono film di uomini, e questo è il vero problema. Quindi il vero problema è a monte, non è quando escono i film, perché
1: esatto,
0: secondo loro che si difendono, dico, ne escono pochi fatti da donne belli, perché evidentemente a monte è stata fatta
1: non li fanno uscire.
0: Questa è un po' la cosa, ha capito, sbagliata. Non so se è vero così, sta di fatto che comunque in passato, in tempi recenti, si è cercato un po' di sopperire questo fatto e si mettevano all'incirca un 30% di film femminile, una sorta di quota rosa, mettiamola.
1: Sì.
0: Questo perché in passato ci sono stati pochi vincitori. Ad esempio, pensa che ad aver vinto una Palma d'Oro a Cannes prima del 2018 era stata solamente Jane Campion con il film Lezioni di piano. Lezioni di piano.
1: Di piano.
0: Mentre solamente quattro donne hanno vinto il Leone d'Oro a Venezia dal 39 al 2018. Quindi effettivamente abbiamo un problema, cioè c'è un problema sulla regia femminile.
1: Ce ne sono meno rispetto agli uomini, questo
0: però,
1: è vero. Però ci sono.
0: Ci sono.
1: Ecco, magari se diamo un po' di
0: possibilità,
1: spazio anche a loro.
0: Ecco, quindi adesso c'è questa idea di dare almeno il 30% di spazio.
1: Che io non amo le quote rosa.
0: Neanch'io amo, però a un certo punto.
1: Se le cose stanno così, bisogna anche aiutarle, se registre.
0: Soprattutto agli inizi bisogna un po' agevolare questo.
1: Perché sennò non troveranno mai la strada, mai lo spazio anche per loro.
0: E quindi bisogna un po' agevolarle in questo percorso. E a Venezia, però, a dire il vero, quest'anno è vero che c'è solo un film in concorso, però sai che ci sono diverse categorie, diverse sezioni. Nelle altre sezioni si raggiunge effettivamente questo 30%. Hanno anche spiegato, pure in questo caso, che a volte, pur non essendo magari nella sezione principale, a volte è importante vincere anche le sezioni minori,
1: sì, certo,
0: perché poi ti dà comunque visibilità. Quindi la collocazione a volte non è un vezzo.
1: Beh, basta esserci, insomma.
0: È importante essere collocati nella sezione giusta.
1: Nella sezione giusta, sì.
0: Questo è quello che hanno spiegato. È una scusa, è un modo per giustificare questa assenza nel concorso principale? Non lo so.
1: Ma anche con l'Oscar la stessa cosa, non solo a Cannes o a Venezia. Anche agli Oscar ci sono pochissime donne registe, e quindi è proprio una cosa,
0: ecco,
1: molto generalizzata.
0: Per fortuna che hanno inventato la migliore attrice, perché altrimenti anche lì facevano solo uomini.
1: Che volevano fare un'unica cosa, ti ricordi?
0: Certo.
1: Meglio che le lasciano, perché sennò fanno sempre gli uomini.
0: Assolutamente. Io direi che è meglio lasciare
1: meglio
0: questa categoria.
1: Divisi, sì, sì.
0: 10.39 del mattino, amici. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.
2: Simply the best. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: 96, musica direttamente dagli anni 90 con Eric Clapton, che ha esposto la sua opera artistica Change the World. Senti,
1: bellissima.
0: Come te la presento bene,
1: oh.
0: Bellissima.
1: Bellissima la tua presentazione, bellissima la canzone,
0: sì,
1: però anche.
0: Sì, sì, grazie. Mi fa
1: come
0: piacere,
1: pure quella
0: piace.
1: Di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato. Beh, prima, senza parole, dai. Ti lascia proprio senza parole.
0: È vero, è vero.
1: Questa canzone.
0: Pezzo meraviglioso. Questa di Eric Clapton mi ricordo era prodotta da Babyface.
1: Davvero?
0: Ti ricordi? Era prodotta da Babyface.
1: No,
0: che era...
1: io non me lo ricordo, ma se me lo dici tu ci credo.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, sì, fidati, fidati. Change the world. Senti, era l'appuntamento con Simply the Best. Tu sai che nel cuore dell'ora mettiamo la bella musica del passato.
1: Assolutamente sì.
0: Possono essere anni 80, possono essere anni 90, possono essere il nuovo millennio.
1: Sì.
0: Se vuoi ci possiamo fermare perché abbiamo già detto un sacco di cose stamattina.
1: Sì,
0: pausa.
1: Dai, beviti quel cappuccino che sei andato a prenderti.
0: Faccio il cappuccino da bere, amici.
1: Pausa.
0: Torno tra poco.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: e le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Blanco, amici. Aspetta, mi è uscito male, mi è uscito Benny, non è Belli.
1: Con Selena Gomez, che è la moglie di Benny Blanco.
0: Blanco, ecco. Bravissima.
1: Si è a posto, finito.
0: Perfetto, abbiamo tutto. fatto lo stato di famiglia, abbiamo fatto.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, 10:52, abbiamo parlato di donne che hanno qualche difficoltà, insomma, nel mondo del cinema, soprattutto nel settore regia, però ci sono donne che nel mondo si sono fatte strada, anche in paesi complicati. Se io penso ad esempio alla Russia, mi immagino un paese piuttosto maschilista, no?
1: C'è un po', c'è un po' questa... poi vedi Putin così macho.
0: Ecco, quel gran figlio di Putin lì.
1: Esatto. Il macho,
0: un po' di macismo.
1: Masia, vero?
0: E invece anche nella Russia così macia ci sono delle donne che riescono ad ottenere grandissimi successi. Ad esempio c'è una tale Tatiana Kim, che magari qualcuno di voi conosce, ma la maggior parte immagino come
1: io
0: me.
1: No.
0: Non sa chi fosse, è la fondatrice di Wildberries, giusto per capirci, è Amazon russo.
1: L'Amazon russo, sì.
0: Amazon russo. E quindi lavora nel mondo dell'online, piattaforma dove si può comprare, una ricchezza stimata in 5 miliardi di dollari, Caranuccia. Non pochi. Ed è in assoluto, per la quinta volta consecutiva, la donna più ricca di Russia. Quindi per dire, no? C'è spazio anche per,
1: ma sì, ma sappiamo,
0: per donne che fanno cose importantissime.
1: Noi abbiamo parlato del cinema
0: dove
1: ma
0: naturalmente...
1: ci sono tanti settori in cui le donne ci sono ormai. È una presenza
0: certo anche nel mondo dell'economia, no?
1: Dove della politica
0: per
1: certo.
0: Fortuna, sai, qualche giorno fa stavo guardando sui social un frammento di un documentario che mi ha messo una tristezza terribile. C'era un'intervista di una signora, di una donnina, fatti conto, siamo
1: donnina.
0: Negli anni, anni 40, 50, anni 50 più o meno, che è stata intervistata e chiedendole praticamente se si parla di parità di diritti, dice no, ma sono gli uomini che devono decidere, noi non sappiamo niente, diceva sta signora.
1: Ma guarda che era...
0: È l'uomo che sa.
1: Era la mentalità comune delle donne.
0: Pazzesco.
1: Di una volta,
0: cioè tu pensa come
1: le hanno tirate su così,
0: inculcata già,
1: erano
0: da
1: erano state allevate così.
0: Quindi a una signora a un certo punto dico, ma lei che cosa pensa della parità dei diritti? Dice no, ma assolutamente no,
1: è
0: l'uomo che deve fare. Cioè era veramente, già proprio da bambine venivano in qualche modo instradate, insomma eravamo peggio di talebani una volta, non ci dobbiamo dirla tutta.
1: Questa
0: la
1: verità. Avete lavorato bene, devo
0: ma
1: dire.
0: Ma avete lavorato, io non ho fatto nulla perché sono per la parità dei diritti.
1: Ma sì, ho capito.
0: Scusami.
1: Ma è ovvio, mi rivolgo al genere maschile.
0: Ma non sbagli.
1: Quando parlo di avete.
0: All'epoca c'era quella cultura, per fortuna io spero che sia una cultura superata da più parti, insomma, anche se c'è ancora qualche sacca di resistenza.
1: Molto interessante, sappiate, non so se l'avete fatto caso, che Rai 1 sta proponendo da ieri sera la storia di Lidia Poët, che è stata la prima avvocata.
0: Ma io l'ho già vista
1: d'Italia.
0: La serie su Netflix.
1: Adesso lo danno,
0: amici,
1: anche sulla TV generalista.
0: Meravigliosa, l'ho visto,
1: ecco,
0: tutto, meravigliosa.
1: E lì vi viene nervoso perché
0: certo,
1: capite,
0: lei non poteva fare l'avvocato, non poteva lasciare.
1: C'erano gli uomini che proprio non la accettavano assolutamente, quindi ha dovuto combattere parecchio.
0: Sì. Guarda, bellissimo, guardatela fino alla fine, è una serie che piace.
1: C'è molta fiction e molta attualità.
0: Ma che discorso. Però insomma dietro c'è una storia.
1: C'è la storia vera della fatica delle donne.

0: Tommaso Paradiso, amici, con agitare Coca-Cola 10:59, siamo quasi addirittura d'arrivo. È stata una bella mattinata, abbiamo parlato di lavoro sotto varie angolazioni, cara Nuccia.
1: E dopo alla fine, visto che io mi sono sentita un po' messa da parte come donna, diciamo, abbiamo indirizzato tutto verso il lavoro femminile.
0: Ma sì, perché poi mi sembrava giusto dare spazio anche a quelle che sono le istanze femministe di Nuccia.
1: Ma
0: insomma,
1: no, non è una questione di femminismo. No, questo ti dà anche, per esempio, anche lo sceneggiato su Lydia Poet, la misura di quanta fatica che hanno fatto le donne nel tempo ad affermarsi in ruoli che erano prettamente maschili, che erano esclusivamente maschili, perché loro hanno fatto fatica ad accedere proprio anche allo studio di certe cose, tipo medicina, avvocatura, certe cose che erano solo per dominio maschile, insomma. Dimmi, caro, volevi
0: continuare? Abbiamo finito
1: con le donne, avevi un'altra notizia di donne.
0: Ma se vuoi, guarda, volevo parlare anche di questa miliardaria che sta investendo per cambiare il calcio femminile e renderlo popolare.
1: Brava.
0: Si chiama Michelle Kang, è un'imprenditrice di successo coreana, tra l'altro, e sta investendo in giro per il mondo comprando club praticamente di calcio femminile perché vuole creare un business legato proprio al calcio femminile, quindi farlo diventare sempre più importante.
1: Certo.
0: Quindi copertine per il calcio femminile, in questo modo da poter creare attenzione verso questo mondo.
1: Sì, perché se anche il calcio femminile si sta affermando, a tante tifosi, cioè, però è sempre considerato un po' minore,
0: il parente povero del calcio maschile
1: rispetto al calcio maschile. Per il momento è ancora così, dai,
0: anche se comunque grandi passi si stanno facendo in avanti. Certo. Ricordiamo che hanno fatto, intanto, sai, sono le prime cose, l'album delle figurine con il calcio femminile,
1: è già un primo segnale, diciamo.
0: Le squadre di calcio di Serie A, quindi l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, hanno la squadra femminile.
1: Certo.
0: E questo è già un modo per io, ad esempio, essendo impallinato dell'Inter, lo sapete, forse lo sapete che sono tifoso dell'Inter, sì.
1: Ma guarda, c'era venuto il sospetto.
0: Avevate il sospetto. Io ho un'applicazione praticamente dove guardo tutte le notizie sull'Inter e lì mettono anche le notizie del calcio femminile.
1: Scusa, hanno anche la squadra femminile,
0: no,
1: perché
0: per dire,
1: non dovrebbero metterla.
0: Ormai.
1: Ma dai.
0: Ormai sì. C'è una informazione anche sempre più capillare anche sul mondo del calcio femminile. Questo ci dice che piano piano i tempi stanno cambiando. Sono, non dico quasi maturi, ma ci siamo vicini.
1: No, abbiamo anche visto che hanno dato delle partite di calcio femminile anche per televisione.
0: In televisione,
1: che
0: certo.
1: Era pieno di gente negli spalti, voglio dire,
0: sì,
1: gli stadi
0: sì.
1: Erano pieni e anche sono state viste molto anche dai telespettatori a casa. Per cui, insomma, si sta già sta cominciando a cambiare qualcosa.
0: Sta
1: dai.
0: Cambiando, dai, per fortuna.
1: Bene, bene.
0: Senti, Nuccia, abbiamo finito per oggi.
1: Sì,
0: ecco, possiamo riposarci, abbiamo fatto una fatica.
1: No, io non ho fatto nessuna fatica. Quando parlo poi di cose che mi interessano, non faccio fatica.
0: Ah, non fai fatica,
1: no.
0: bene.
1: Quindi
0: io fatica a sopportarti, sì, però lo sai, questa è una cosa.
1: Questo è reciproco.
0: Assolutamente.
1: Questo è reciproco.
0: Ecco, ma ci sopporteremo domani alle 9 di nuovo, cara Nuccia, va bene?
1: Sì, io sarò alle 8 qui domani invece.
0: Certo, vedete, amici, come puntigliose, cioè capite perché poi
1: certo,
0: dico.
1: Io ci sono alle 8.
0: Scatole. Va bene, ci sentiamo domani.
1: A
0: ciao,
1: domani,
0: Nuccia.
1: Ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Storia della musica di casa nostra, 1981, i Pooh Amici con una canzone che almeno una volta nella vita sicuramente vi sarete cimentati anche voi a cantare mentre andavano queste note. Chi non si è lasciato trasportare con Chi fermerà la musica, l'aria diventa elettrica, che fu veramente una delle canzoni più cantate di quell'anno. Erano gli anni 80, era l'inizio degli anni 80 e questa canzone fu un successo clamoroso davvero, firmato dai Pooh. Era l'appuntamento con i ricordi, un saluto speciale anche naturalmente ai nostri amici di Gioielleria Ballerine che vi aspettano con tante cose meravigliose. Io vi consiglio come sempre di andare a scoprire tutto quanto, anche c'è tutto il mondo degli orologi, sono bellissimi, ci sono i migliori brand, scoprite naturalmente tutto da Gioielleria Ballerine in Viale Padova, sotto Marina.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore,
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile,
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi
10: e le golose coppe gelato.
9: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Telefono 041 55 40 660.
9: Hush Caffè.
10: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Anna Adore, amici, Silver Lines, 11:18, seconda ora insieme, terza ora insieme. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento con Riservato per Due. Da qui invece fino alle 13 abbiamo la bella musica di BCS, abbiamo un sacco di cose da fare, dalle novità all'informazione, ancora tante storie da raccontare.

0: 2025 è chill, che fa parte di questo nuovo vocabolario, diciamo così, della Gen Z. Tra l'altro proprio questa mattina stavo sfogliando le pagine, scrollando meglio perché stiamo parlando di un sito online, le pagine del TGcom, e c'è proprio una sorta di dizionario aggiornato della nuova generazione, la cosiddetta generazione Z. Ebbene, tra le parole naturalmente più utilizzate c'è proprio chill, chillare, rilassarsi, quindi mantiene questo significato, diciamo, nel mondo dei giovani. Quindi quando uno dice sto nel chill, sono in questa situazione di relax, sappiatelo, se avete dei nipoti o dei figli che vi dicono questa cosa, si intende questo. Poi ce ne sono molti altri, insomma, se siete interessati magari cercate l'articolo da cringe, che è naturalmente molto diffusa, blastare, insomma, droppare, sono alcune delle parole che attualmente sono quelle più in uso, diciamo così, nel vocabolario dei giovani. Una che ho sentito qualche giorno fa e che ritrovo è fare aura, cioè aumentare il proprio fascino, che è una maniera impropria, insomma, di dire, ma anche questa si sta diffondendo abbastanza. 11:22, tempo di musica nuova. Abbiamo scelto per voi il ritorno di Sam Smith, che tra l'altro fa delle cose sempre bellissime, lui ha una grandissima voce. Il pezzo si chiama Oh Mother.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Sam Smith questa settimana il suo singolo Oh Mother è in programmazione in vetrina qui da Radio VCS, grazie anche a Planet Bike. Bici nuove, bravissimi, avete scelto bene se scegliete Planet Bike, perché lì trovate un'ampia scelta sia per quanto riguarda le bici tradizionali, quelle muscolari, ma anche quelle nuove, no? Quelle elettriche, anzi trovate tra l'altro delle bici elettriche di altissima qualità con tanti accessori. Per scoprire tutto andate a Sottomarino in Viale Mediterraneo. Noi invece ritorniamo tra pochi minuti, abbiamo già pronta la canzone di Karol G, quella dell'estate, quella insieme a Manu Chao, si chiama Viajando per el Mundo.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.

0: pranzo nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia,
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
3: Di me, non sono un Latin lover.
2: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
4: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio VCS con la nostra app.
8: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio VCS.
9: Radio VCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: del ritorno di Maneskin tutti insieme. D'altro canto, in verità non si erano mai sciolti, l'avevano già detto all'inizio, insomma, che si trattava semplicemente di un viaggio solitario, ma poi sarebbero tornati prima o poi tutti insieme e torneranno insieme al Festival di Sanremo. Quindi già una bella carta che De Martino si gioca per il nuovo Festival di Sanremo con la reunion dei Maneskin, che sarà sicuramente uno dei grandi eventi del 2027. Che amici, è tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina, al via l'intervento di restauro per il ponte dei Filippini, che si inserisce nel maxi progetto di riqualificazione di tutti i ponti di Canalvena, definito in accordo di programma tra amministrazione comunale e consorzio Venezia Nuova. Sul ponte sono comparse le gru e la centina in acciaio che servirà per lavorare sulla struttura in sicurezza, così come fatto in precedenza per il ponte di Sant'Andrea, ponte Caneve e prima ancora per il ponte Zitelle. Abusivi sotto l'ombrellone, nuova operazione della polizia locale contro l'abusivismo commerciale sul litorale. Gli agenti hanno scoperto una nuova modalità di vendita irregolare con la mercanzia esposta sotto l'ombrellone in modo da mimetizzarla con i bagnanti. L'operazione si è conclusa con il sequestro di 300 tra braccialetti e collanine, una ventina di capi di abbigliamento invernali di noti marchi del lusso contraffatti. Il bilancio dell'attività estiva arriva così a 30 sequestri amministrativi per un totale di 6.154 articoli sequestrati. Lo zaino sospeso per sostenere il diritto allo studio. Lo zaino sospeso per sostenere, dicevamo, il diritto allo studio per il secondo anno consecutivo, e Lions propone l'iniziativa che abbiamo presentato anche ieri mattina qui in diretta a Radio BCS. La solidarietà farà crescere la comunità, sostiene il presidente del club Gianni Fuolega, e questo è lo spirito che anima il progetto. Per facilitare la risposta, il progetto di solidarietà ha individuato 8 punti raccolta in altrettante cartolerie, quindi Pegaso, Carta Boutique, Arcobaleno, Bonaldo, Tamburino, Faggi, Centro Copia e Diagramma. Con questa iniziativa, spiega il presidente dei Lions, vogliamo coinvolgere tutta la comunità. Raccolta rifiuti modificata per lo spostamento delle gru, modifica della raccolta rifiuti e servizio di igiene urbana oggi e domani per consentire le operazioni di spostamento della seconda gru Goliath realizzata nel porto di Valdario da Cimolai Group. Il trasferimento della Maxi Gru andrà a penalizzare la stazione di travaso di Veritas, che si trova in via Mestre del Lavoro a Borgo San Giovanni. Nel centro storico di Chioggia e Sottomarina lo svuotamento dei cassonetti avverrà prevalentemente in orario serale. Nei due giorni non sarà possibile garantire una raccolta quotidiana di carta e cartone riservata alle utenze commerciali. Queste categorie sono state invitate da Veritas a non conferire nei cassonetti rifiuti prodotti fino al ripristino del regolare svolgimento dei servizi. Erano le notizie della città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: anni, eppure questa canzone, amici, suona ancora in maniera spettacolare. Poi in verità ha avuto una sorta di ritorno al successo negli anni Ottanta, quando uscì grazie ad una pubblicità e diventò una grandissima hit in tutta Europa. Eravamo più o meno nella metà degli anni Ottanta. Real Petite insieme a Jackie Wilson, simpaticissima, bellissima. Real Petite, c'era sta roba che si attorcigliava la lingua e poi ci rimaneva bella impressa. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto con Falegna Maria Paduan, stile e design. Segnalo che potete trovare un sacco di cose belle nel mondo degli infissi, e se volete mettere in sicurezza la vostra casa ci sono pure le porte blindate, anzi delle super porte blindate, cari amici, che potete vedere in esposizione. Quindi andate, scoprite tutto da Falegna Maria Paduan, stile e design. Se ne va un'altra ora insieme, occhio agli orologi. Ecco, sincronizziamoci, da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli sotto

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

ti abbiamo appena ritrovato e tra non molto spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi volevo ricordarvi che c'è un numero a vostra completa disposizione se avete voglia di musica. Questo è il momento giusto per messaggiarci: 338 26 62 777. Utilizzatelo, messaggiateci subito, diteci la canzone che volete ascoltare e noi vi accontentiamo tra pochi minuti qui da Radio BCS. Intanto in arrivo c'è Malika Yen, musica italiana, una grande voce, la nuova canzone, Una possibilità.

0: Ma allora per un grande cantante, Lana Richie, 77 anni, continua a cantare dal vivo e durante un concerto che si stava svolgendo nel Missouri ha avuto un malore tanto da essere poi ricoverato in ospedale. Sembra non sia niente di gravissimo, diciamo, però insomma a un'età in cui gli sforzi che si fanno durante un concerto cominciano a farsi sentire, quindi davvero un grandissimo, l'abbiamo amato ed ascoltato tanto con la sua musica straordinaria.
1: Cole Listen.
2: Cole Listen.
1: Cole Listen.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

esce una delle dell'estate. Bene, siamo nel cuore dell'ora, tra poco parleremo anche di sport, ci sono diverse notizie, anche qualcuna di importante, perché ad esempio all'Inter finisce dopo 28 anni l'era di Ausilio, per chi non è addetto ai lavori, diciamo così, per chi non segue poi il calcio in maniera troppo dentro. Ausilio è colui che si occupava del mercato, per farci capire, insomma, della formazione nerazzurra. Pensate, una carriera lunga 28 anni all'interno dell'Inter, dove ha scalato nel corso degli anni gerarchie fino ad arrivare ad essere colui che si occupava

dal mercato da ben 12 anni. Tanti colpi importanti, anche qualche colpo a vuoto, come del resto succede, non è mai matematico, insomma, che poi un giocatore renda secondo le aspettative, ma sicuramente una persona stimata da tutti. Che fine farà Ausilio non si sa, sicuramente continuerà a lavorare nel mondo del calcio, magari alla ricerca di una nuova esperienza. C'è da capire l'Inter su quale profilo si indirizzerà, visto che si tratta sicuramente di una perdita importante. Ausilio ha fatto molto per l'Inter in questi anni, è stato non un ingranaggio qualsiasi, ma uno dei motori di quello che è stato poi il risultato anche in campo, perché scegliere i giocatori giusti vuol dire poi produrre risultati sul campo. Quindi dopo 28 anni una fine importante, ne parleremo in maniera più diffusa tra poco in Sport News. Intanto due canzoni in arrivo, Shakira e Caro Emerald. Simply the best. Simply the best.

Simply the Best, lo spazio dedicato ai ricordi, alle canzoni belle del passato, e vi ricordiamo che si rinnova tra 60 minuti e tra l'altro avremo una versione all'interno di We Love 90, che è l'appuntamento come sempre dell'ora di pranzo che celebra quel decennio pieno zeppo di bella musica. Amici, come sempre invece Simply the Best si rinnova ogni 60 minuti qui da Radio BCS.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
8: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
7: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
9: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
7: secondo la migliore tradizione.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
7: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
8: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
10: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Notizie dello sport, Inter clamoroso, ausilio fine anno, sarà addio e un po' la fine di un'era dopo 28 anni insieme. Inter e Piero Ausilio sembrano pronti a dirsi addio, a mettere fine alla lunga storia d'amore tra il dirigente di Cinisello Balsamo e Nerazzurri. Il contratto in scadenza a giugno 2027, su cui non si è trovata la quadra per il rinnovo. Ad Ausilio è stato prospettato un rinnovo annuale per le stesse cifre del contratto attuale, un'offerta che non ha scaldato il direttore sportivo, pronto a lasciare a fine anno. Una vita passata all'Inter, da segretario delle giovanili fino a direttore sportivo della prima squadra, attraversando alti, bassi e perfino cambi di proprietà. Ausilio ha scalato la piramide nerazzurra e l'ha fatto facendo parlare sempre il suo lavoro. Cresciuto all'ombra di Marco Branca, è diventato direttore sportivo nel 2014 e da quel momento ha vinto 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. L'Inter di oggi, da anni universalmente riconosciuta come la migliore squadra in Italia, è una sua creatura. Tra i colpi che portano la sua firma, da Lautaro Martinez a Barella, passando per Bastoni, Turam e moltissimi altri, quindi si avrà sicuramente un addio che lascerà il segno. Parliamo adesso invece di mercato. Si è concluso naturalmente ieri in serata il calciomercato e per quanto riguarda il mondo del calcio internazionale, il vero record della campagna acquisti è quella degli inglesi, con il campionato inglese che ha raggiunto il suo apice con l'ingaggio del centrocampista Enzo Fernandez del Chelsea da parte del Manchester City, con una spesa di 145 milioni di euro. Cari amici, la stella argentina è così diventato uno dei giocatori più costosi della storia. L'operazione per Fernandez è stata la più importante di questa sessione di mercato estivo, durante la quale le squadre della Premier League hanno speso complessivamente 4,7 miliardi di sterline, quindi circa 5 miliardi e mezzo di euro. Gli ingenti accordi per i diritti televisivi nazionali e internazionali conferiscono ai club un potere d'acquisto senza precedenti. Il City ha confermato l'acquisto dell'esterno Ndiaye per 70 milioni di euro e già ceduto in prestito Grealish all'Everton. Solo per l'acquisto di nuovi giocatori la spesa del club per questa sessione di mercato supera i 518 milioni di euro. In Italia sono cifre veramente che non possiamo neppure raggiungere lontanamente. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Who You Are insieme a Mikhail da Radio BCS, mezzogiorno e 57, ancora una buona giornata, siamo diretti verso le 13. Una notizia che arriva da Verona, quindi pure lontanissimo da noi, dove in uno zoo è nata da parte di un ippopotama di 55 anni un piccolo cucciolo. Ed è una notizia rilevante perché, come potete immaginare, un po' come gli umani, a 55 anni non è che proprio la normalità, di solito l'età riproduttiva finisce attorno ai 40-45 per gli ippopotami, e invece questa mamma è veramente una mamma da record, solo che quando succede negli umani è perché magari c'è l'aiuto, il supporto della scienza. In questo caso invece è stato tutto quanto naturale, e quindi questa ippopotama, diciamo così, è diventata mamma della prima nascita dal 2021 in Italia. Ma la cosa bella è che appunto è una mamma particolarmente longeva, evidentemente, e quindi il nascituro è stato un po' una nascita in qualche modo a sorpresa. Auguri alla ippopotama di Verona che è diventata mamma. Ne aveva già avuti altri di figlie, non è mamma per la prima volta, insomma, ma comunque è una lieta notizia. Cari amici, mezzogiorno e 59, vado a farvi ascoltare un bellissimo numero uno, Yosson Durnan e Sherry, anno 1995, la strepitosa 7 Seconds.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: raffinati, un po' più eleganti. Io sono Durnan e Sherry con 7 Seconds furono una pagina importantissima di quel decennio. Era l'ultima, tra l'altro ha costruito un po' un ponte con quello che sarà l'appuntamento tra poco con lo spazio dedicato proprio ai ricordi. Infatti c'è We Love 90 nel cuore della nostra giornata tra le 13 e le 14. Noi siamo arrivati alla fine, vi auguro un buonissimo ascolto di BCS. Vi ricordo che questo appuntamento con Unforgettable è insieme a Gioielli Ballarin. Settembre è il momento giusto per ripartire e perché no, fatelo con stile. C'è una bellissima promo per tutto il mese di settembre, meno 20% sugli orologi Bray, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della giornata. Noi ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serrano.

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pizzeria da Leo,
0: la migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1991 la prima edizione di Non è la Rai, bollato dalla critica, ottiene ottimi risultati in termini di ascolti. Lancia nel mondo dello spettacolo numerose attrici, showgirl e conduttrici televisive. La ragazza simbolo del programma è Ambra Angiolini.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: 10 anni della nostra storia.
12: We Love 90.
13: Nel 1992 scoppia il caso Tangentopoli. Nella lunga serie di indagini giudiziarie sono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori ed ex presidenti del Consiglio. Tutti accusati di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti. Il magistrato simbolo di quell'inchiesta è Antonio Di Pietro.
12: We Love 90. We love.

0: CS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
5: rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Dopo ne parleremo. Buon pomeriggio. Come state? Mercoledì, ci troviamo già nel bel mezzo della settimana. Mamma mia, come passa il tempo. È il secondo giorno del mese di settembre. Buon pomeriggio a tutti, buon lavoro. Radio BCS, Monica Laurenti con voi. C'è l'ultima canzone, il titolo della canzone che sentiamo adesso. Non è l'ultima canzone, eh? Julie!

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: post su Facebook del sindaco di Venezia, che appunto dava questa notizia che è uno dei ritorni più attesi in laguna. Infatti, dopo 10 lunghi mesi di manutenzione presso l'arsenale militare marittimo della Spezia e il successivo viaggio tra Stati Uniti e Canada, l'Amerigo Vespucci torna a Venezia. La nave più antica in servizio nella Marina Militare ormeggerà in riva di San Biasio nelle acque antistanti al Museo Storico Navale venerdì 2 ottobre e ripartirà giovedì 8 alla volta di Trieste. Bello! Bisogna andare a vederla, sicuramente sì. C'è Simply the Best anni 2000, ci sono i Train, Drop of Jupiter, subito dopo i Muse.
1: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

lunedì al venerdì. Avete la possibilità di sentire tre canzoni del vostro artista preferito, tre canzoni di fila senza nessun tipo di interruzione. Segnalatecele con un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777, la linea fissa 400046, oppure via social. Allora, come accennavo prima, arrivano finalmente i fondi per la Foce dell'Adige. È stato infatti firmato il decreto che destina oltre 20 milioni di euro al Veneto per la mitigazione del rischio idrogeologico. Questo lo annuncia il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vania Gava. Agli interventi individuati d'intesa con la regione riguardano la sicurezza di fiumi, torrenti e aree a rischio in diverse province. Tra questi c'è anche quello sulla Foce dell'Adige, accolto con grande entusiasmo dall'amministrazione comunale. Ringrazio il governo, le parole del sindaco Mauro Armelao e in particolare il vice ministro dell'Ambiente Vania Gava per l'attenzione concreta che stanno dimostrando nei confronti del nostro territorio. Lo stanziamento è di 1,3 milioni di euro per la sistemazione della Foce dell'Adige, che interessa Chioggia e Rosolina, ed è una risposta importante ad una criticità che conosciamo bene e che da tempo chiediamo di affrontare con interventi strutturali. Quindi un bel fondo di 1,3 milioni di euro, quindi un bel po' di soldi per fare giustamente dei lavori per quanto riguarda ad esempio la sicurezza idraulica e la tutela dell'ambiente. Soddisfatta anche l'assessore all'ambiente Serena De Perini, per noi questo stanziamento rappresenta un risultato importante perché conferma che il lavoro fatto sul territorio viene così ascoltato. Bene, quindi la Foce dell'Adige, dove arrivano i fondi, siamo tutti felici e contenti naturalmente di questa cosa. Ed allora adesso mettiamo anche la nuova canzone di Salda Vinci, che piace molto, però c'è a chi non piace, non è che piace a tutti. Fuga d'amore.

malamente. A volte si chiede a qualcuno come va, come va, e ti rispondono malamente, proprio in chioggiotto con l'E aperta, malamente. O malamente, malatesta. Era Rosalia, c'è anche, anzi ci sono Merck & Cre-

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: la la la la la la. Quante volte l'abbiamo canticchiata questa, la la la la la. My Heart Goes Boom di French Affair, un bellissimo unforgettable per quanto riguarda Gioielleria Ballarin. E naturalmente parliamo del mese di settembre, agosto se n'è andato e da allora arrivano delle grosse novità da Gioielleria Ballarin. C'è una promozione assolutamente da non perdere: per tutto il mese di settembre c'è un 20% di sconto sugli orologi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per voi, per accompagnarti, per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Allora, potete decidere un orologio dallo stile deciso, grintoso, o un look elegante e raffinato con Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. E naturalmente, sicuramente, troverete l'orologio giusto per voi. A settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Passate alla Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, le 15, un minuto, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

capisce bene se questo amore c'era o non c'era. La canzone estiva di Annalisa. Leggevo di un signore di Parma che ha preso una multa di 116 euro e si è sbagliato, ne ha pagate, ha pagato la multa per 11.000 euro. Come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? A riportare in queste ore la notizia è la Gazzetta di Parma, protagonista un sessantenne del posto che ha sbagliato a digitare l'importo di una multa pagando così una cifra esagerata. Sperava di risolvere il tutto in tempi brevi, ma non si sarebbe mai aspettato una burocrazia così efficiente, perché è stato rimborsato proprio nel giro di poco. La multa era di 116,41 euro per un accesso non autorizzato ad un varco ZTL. L'uomo ha immediatamente provveduto a pagare la sanzione tramite home banking, solo che al posto di digitare la cifra corretta ha pagato 100 volte tanto, 11.641 euro. Dopo qualche giorno, quando ha controllato il conto in banca, si è accorto del grave, dobbiamo dire, errore e dice: questo signore mi è venuto male, così mi sono informato cosa dovevo fare per riavere i miei soldi. Il sessantenne ha così seguito tutta la trafila burocratica indicata sul sito del comune, caricando online il bollettino e la copia del bonifico. Dice: la notte non ho dormito, eccetera eccetera eccetera, e praticamente il rimborso è arrivato dopo appena 15 giorni, proprio nel pieno mese di agosto, con gli uffici chiusi e le ferie di mezzo. Quindi un caso veramente è davvero singolare, visti i tempi con cui solitamente si muove la burocrazia in Italia. Quindi è stato, stava dormendo magari in quel momento, no, ma vabbè, insomma, voglio dire, è un attimo, magari digiti un numerino in più, non te ne accorgi, fortunatamente è stato rimborsato. Però, caro signore,

0: Saggio dedicato alle canzoni nuove con Ariete, Che bella vita, canta insieme ad Angelina Mango con Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ed allora, se state pensando di acquistare una bella e-bike, passate da Planet Bike. Ci sono tanti modelli belli di e-bike, sono delle biciclette, naturalmente delle e-bike di qualità superiore, avete la garanzia, naturalmente una bella bici acquistata da Planet Bike sicuramente è un'ottima scelta, un ottimo acquisto. Passate di là, vi ricordo che Planet Bike si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Io adesso vi lascio un po' prima oggi per un impegno, quindi per quanto mi riguarda ci sentiamo domani a partire dalle 14, naturalmente dalle 16 in poi ci sarà Cinzia. Vi lascio con 1, 2, 3 oggi con gli Stadio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: entrate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono un po' a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

minuti di canzone romantica, non ho voluto interrompere prima Ed Sheeran perché non si fa, non si fa. Magari qualcuno di voi stava sognando ad occhi aperti e non vorrei mai entrare come un incubo nei vostri sogni. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon mercoledì 2 settembre. Com'è la giornata? Si sta un po' guastando, diciamo, ci sono un po' di nuvole qua e là, però fa ancora caldo, eh? Parleremo anche di questo perché questa è la sesta ondata di caldo di quest'estate, quindi approfondiamo l'argomento così sentiamo ancora più caldo se ne parliamo. Vi va bene? Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, anche oggi sola, ma non lo dirò tutti i giorni, magari i primi giorni poi ci abitueremo all'assenza di Paolo che sta a casa un paio di settimane, ma oggi pomeriggio ricchissimo, alle 17 ci colleghiamo con la nostra inviata alla mostra del cinema di Venezia, Mesua Mazzetto, poi alle 19 arrivano Franco Nardo e la zia Patti con tra l'altro oggi lo speciale dedicato all'amore, infatti ci sarà il nostro Giulio Coach, Love Coach, che risponderà anche alle vostre domande, se volete farle lo potete fare, poi vi spieghiamo come si fa, ma tante altre cose che non dico tutte adesso, altrimenti che gusto c'è, che gusto c'è. Ma veramente tanti oggi gli argomenti da approfondire, tante cose che riguardano anche l'estate che sta per andarsene, perché prima ci deve essere tutta la sesta ondata di calore che hanno chiamato alcuni bolla di calore, alcuni non mi ricordo più, insomma, titoli terribili.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina. 9 km di spiaggia, di sabbia finissima,
2: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
4: Associazione Musica Chioggia,
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

alle classifiche una volta. Ci sono ancora le classifiche? Una volta nelle radio le classifiche andavano alla grande e cambiavano chiaramente ogni settimana, per cui il primo posto alcune volte si confermava settimana dopo settimana, però spesso cambiava, quindi

0: passato degli anni 80. 1983 sentiremo Spandau Ballet con True, 1984 Rockwell, Somebody's Watching Me.
1: Simply the best. Simply the best.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare Stefano Mantoan sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

tre mesi, sei ondate di calore, io direi calore, sei state ondate, cioè è stata tutta un'ondata alla fine, o no? Però piace questa cosa delle varie ondate. Questa sesta ondata non è ancora iniziata. Ah, ok. Quindi il caldo che fa oggi è nulla, perché parte dal 4, a quello che dicono gli esperti, quindi dal 4, quindi da venerdì 4 settembre al 9 settembre ci sarà questa sesta ondata di calore con temperature tra i 37 e i 38 gradi, poi dipende dove, voglio dire. Qui no, qui abbiamo il mare vicino, quindi staremo sicuramente meglio, anche perché poi in realtà in Sicilia e in Sardegna sono 44 i gradi. Anche in questo momento, ora!

così. Tra l'altro, la cosa interessante, ve la leggo pari pari, è che gli esperti sono in pensiero. C'è scritto proprio così: gli esperti sono in pensiero perché il vero pericolo di questa fiammata di calore non sarà il caldo in senso stretto, quanto piuttosto l'energia immagazzinata via via nel tempo. Questo, considerando anche come i nostri mari continueranno a bollire, si trasformerà in immensi serbatoi di carburante per i mesi a venire. Quindi, che vorrei? No, niente. Più fa caldo e più la situazione è pericolosa anche per gli anni a venire, questo lo sapete, il riscaldamento globale, bla bla bla. Però ci sono buone notizie, nel senso che nel nord Europa le notti si stanno allungando e si intravedono segnali incoraggianti delle prime discese di aria fredda polare. Ah, quanto ci piace questa cosa, aria fredda polare. Poi non dico ci lamenteremo del freddo, perché il vero freddo non lo viviamo da un po' di anni, però. Andiamo a vedere invece quando scatta l'equinozio d'autunno. Sapete che ogni anno uno dice il 21 cambia la stagione. No, dipende da molte cose. Quest'anno equinozio d'autunno mi scatta il 23 settembre.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Larin, 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Quindi parliamo di design, eleganza e personalità. Andate a scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della giornata. Quindi ripeto, 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, solo da Gioielli Ballarin, Viale Padova Sottomarina. Poi ritardo, 17 quasi 3 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
12: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Manotti con DNA 17.9, parliamo un po' della nostra città. È stata messa in sicurezza tutta la sezione scuole, direi. Infatti in questi mesi estivi il comune di Chioggia ha concentrato una parte importante della propria attività proprio sulla manutenzione e sulla riqualificazione degli edifici scolastici, con interventi che sono già stati realizzati e altri che verranno realizzati più avanti, o alcuni lavori in corso proprio in queste ore. L'obiettivo è garantire sempre di più ambienti sicuri, accessibili, funzionali, efficienti per gli studenti, per gli insegnanti e il personale scolastico. Stavo dando un'occhiata agli interventi scuola per scuola, l'articolo è lunghissimo, ho fatto ho studiato mentre voi ascoltavate queste canzoni, ho letto tutto l'articolo veramente lungo e ho preso appunti, ho fatto un riassunto, spero di aver preso appunti per tutte le scuole che sono citate, perché appunto è lunghissimo. Allora, Don Milani stanno facendo la manutenzione, alla scuola Chiereghin metteranno l'ascensore, molto interessante. Poi alla De Conti hanno già fatto i lavori, hanno messo un condizionatore d'aria e creato nuovi spazi per la segreteria. Poi invece è in fase di avvio il cantiere per il rifacimento della copertura della scuola Marchetti. Per quanto riguarda invece la scuola Olivi, ci sono nuovi bagni più accessibili, per cui gran bella cosa questa, anche perché manca pochissimo all'inizio della scuola, una settimana, giusto? Più o meno, il 10 dovrebbero partire qui in Veneto.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, il ritorno con Meraviglioso errore, l'abbiamo ascoltata grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. La volete una bella bici elettrica? Sì che la volete, lo so, è costosa? Sappiate che da Planet Bike la potete pagare a rate, senza anticipo, quindi andate a vedere, Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, a Sottomarina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
13: Radio BCS. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

CS Paolo e Cinzia Radio BCS. Nel frattempo, beh, abbiamo già alcune notizie, alcune le abbiamo date ieri, di quello che accadrà nei prossimi giorni a Venezia. Arrivano anche gli Oasis, sì sì, perché ci sarà la proiezione del documentario proprio sugli Oasis, a quanto ho capito venerdì o sabato dovrebbe arrivare Noel, non so il fratello che fine ha fatto, però magari qualcosa in più ce lo dirà la nostra Messua. E allora, visto che adesso c'è anche l'appuntamento con Simply the Best, indovinate che canzone ascoltiamo del passato, una degli Oasis, cioè, beh, insomma ne abbiamo parlato, mi sembra giusto, visto che abbiamo preso in considerazione gli anni 2000, sentiremo Little by Little degli Oasis del 2002 e poi del 2014, Enrique Iglesias con Bailando.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet a soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Sola nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: guarda, la canzone è perfetta perché si chiama Tu cosa fai questa sera? Ciao Messua, ci colleghiamo con Venezia.
1: Ciao
0: Messua, la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia. Si è cambiata da abito perché questa sera che si fa, Messua?
1: Allora, c'è la grande apertura, infatti mi sto dirigendo, questo è il vialone principale, poi c'è la zona controlli, si arriva a red carpet, quindi si apre la mostra ufficialmente, alle 6:30 inizia il red carpet, quindi mi sto dirigendo in quell'area lì che era già bella affollata oggi pomeriggio.
0: Immagino. Com'è lì la temperatura, come qui, bella calda?
1: Bella calda, infatti il cambio d'abito è anche dovuto a quello.
0: Ti sei messa qualcosa di bello fresco, diciamo. Allora Messua, che cosa succede stasera alle 18:30? Soprattutto chi c'è?
1: Allora, come piatto forte abbiamo George Clooney, al quale verrà consegnato il Leone d'Oro alla carriera. Oggi ho fatto la conferenza stampa, ha raccontato un po' le emozioni, quello che ha provato quando gli hanno comunicato questo importante riconoscimento. E poi c'è il film di Danny Boyle, Inc., che è il film d'apertura di questa mostra, quindi il primo film che per la stampa la proiezione è stata questa mattina. Devo dire molto bello, mi è piaciuto molto.
0: Ti vedo a scatti, mannaggia, purtroppo la connessione non è il massimo, però la voce giunge bella chiara.
1: Perfetto.
0: Allora Messua, George Clooney, l'hai visto? Sai qualcosa in più? Ci sono notizie?
1: Allora, l'ho visto arrivare, purtroppo la conferenza stampa non sono entrata.
0: Adesso abbiamo perso quasi anche l'audio, mannaggia. Messua si è
1: l'imbarcadero ho visto un momento e devo dire, cavoli, mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: Mi sentite?
0: Sì. No, adesso no, mannaggia, non c'è tanta connessione purtroppo, eppure non siamo, è andata, abbiamo perso Messua Mazzetto, non penso che riusciremo a ripristinare il collegamento, fammi terminare anche la diretta Facebook e niente, rimaniamo con il dubbio su George Clooney. Beh, sappiamo che è lì, comunque domani faremo sicuramente un altro collegamento con Messua Mazzetto per sapere qualcosa in più, soprattutto sulla serata di oggi, perché avete sentito, tra pochissimo a 18:30 c'è proprio l'inaugurazione dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quindi a domani con Messua.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable. Sweet.

0: Bush con Sweet Dreams 1994, quanto mi piaceva, mannaggia, me la sono persa io in realtà, perché voi non sapete che cosa succede dietro le quinte, poi oggi sono sola e quindi vi devo fare un bel po' di cose e la canzone non l'ho praticamente ascoltata perché ero altrove. Voi ve la siete gustata, sono felice, l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoani Stile Design. Ricordate che se volete dare una rinnovata alla vostra casa ci sono le porte di design in vetro e alluminio di altissima qualità con tante finiture di tendenza, quindi andatele a vedere. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, Sottomarina. Puntualissimi sono le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

è questa la canzone tormentone dell'estate 2026? Pare di sì per alcuni, perché poi ognuno ha la sua. Però ieri sera all'Arena di Verona c'è stata una serata importante in cui, come succede ogni anno, hanno decretato la canzone tormentone dell'estate, e questa è quella che ha vinto: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Dopodiché ci sono tante altre varie classifiche, c'è chi dice no assolutamente La Testa Gira di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla è il tormentone.

0: Celia, in effetti si è sentita tantissimo, tutti impazziscono, saltano quando la sentono. Canzone estiva di Annalisa, che però sentiamo da questa primavera più che altro, è uscita un po' troppo in anticipo e adesso non se ne può più, altro che tormentone. E poi se guardiamo altre classifiche, tanti citano addirittura Buon Vento di Jovanotti e Alfa, i The Colors con Rolling Stones, Da Dio di Bresh, Cattive Abitudini di Salmo con la Pesce e Mace, e poi Bossa Nostra di Gaia. Bossa Nostra di Gaia merita tantissimo, anche se è un tormentone elegante, perché spesso i tormentoni, per carità, non che i Pinguini Tattici Nucleari siano tamarri, ci mancherebbe altro, però spesso sono allegre e frizzanti le canzoni tormentone, mentre insomma Gaia è sicuramente più elegante. Bene,
1: Peggy Goo?
0: Beh, Peggy Goo non c'entra nulla chiaramente, soprattutto perché non è italiana, anche se frequenta

dei giornalisti Tommaso Paradiso, del quale abbiamo parlato anche ieri, completamente la canzone del 2016. Penso che sia meglio adesso Tommaso Paradiso, che ha, com'era, il virus toscano, non mi ricordo più, mi sembra una cosa di questo genere. Puntura da papataccio, quindi da queste zanzarine piccole piccole piccole che sono terribili, poi con il gran caldo si fanno ancora più vive, sono belle vispe. Però basta grilli, almeno vi ricordate qualche 10 giorni fa circa c'è stato proprio il momento clou dei grilli, che per la prima volta, almeno per quanto mi riguarda, ma poi ho visto sui social tantissimi ne parlavano, ho trovato addirittura a casa, ormai era diventato un classico, ogni sera 2 o 3 grilli a casa, che non è proprio piacevolissimo, poi devi fare la caccia al grillo. Per fortuna ormai io, cioè, non mi spavento più di nulla, veramente, di insetti intendo. Spesso vi ho raccontato che all'inizio, quando sono andata a abitare in questa casa molti molti anni fa, non c'erano neanche tante strade da quelle parti, c'era ancora tanto da costruire, per cui avevo anche le cavallette a casa, avevo fatto veramente l'abitudine lì, veramente chiamavo sempre aiuto, chiamavo mio papà, papà c'è la cavalletta, aiuto aiuto. Poi insomma sono riuscita a mandarle via per conto mio, poi adesso non ci sono più perché appunto hanno costruito tantissimo e quindi se ne sono andate altrove, però non le ho mai prese, cioè no, quello non lo potrei mai fare, prenderla con la mano proprio no. Invece mio padre le prendeva con la mano, le guardava e diceva: ma guarda che bella, una bellezza la cavalletta, e poi le lasciava andare. Io i grilli purtroppo non è, come faccio? Gli schiaccio, mi dispiace, adesso la protezione animali si scandalizzerà, oddio i grilli, salviamo i grilli, non possiamo fare altrimenti. Avevo anche raccontato di aver cercato in tutti i modi in realtà di accompagnarli alla porta, nel senso che proprio li avevo spinti, ho fatto altre 1000 imprese per poterli salvare la vita, ma non c'è niente da fare, continuavano a tornare, cioè mi entravano da sotto la porta perché sentivano il fresco, avevano caldo, poracci, entravano, quindi ho dovuto liberarmene in qualche modo. Comunque, superata l'emergenza grilli, almeno io non ne trovo più a casa mia, fatemi sapere se voi li avete ancora a casa.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista! Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Non poteva mancare al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante, perché comunque è uno dei tormentoni di quest'estate, e l'estate comunque sta finendo, c'è poco da fare, quindi queste sono le ultime volte che sentiamo queste canzoni, poi magari ne avremo di nuove, immagino. Nel frattempo leggo che Serena Brancale ha cambiato nuovamente look, perché non trova pace sta ragazza. E andando a sbirciare così tra le notizie, ho trovato l'età di Serena Brancale. Caspita, giuro, adesso che tanto non mi sente. No, bellissima, quello che vuoi, simpaticissima. Però pensavo fosse più vecchia. Sinceramente, 37 anni ha, ma gliene davo di più. Ma non perché se li porti male, così visivamente gliene davo di più. Comunque, bene, bene, aspettiamo una nuova canzone sua. Nel frattempo ci dedichiamo invece alla musica del passato. C'è l'appuntamento con Simply the Best, questa volta dedicato agli anni 90. Sentiremo Everything But the Girl con Missing del 1995, del 97 invece Paradiso con Bailando.
1: Simply the Best.
2: Simply the Best.

0: ammasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
5: La migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

cielo, chi sto giorno, non mi pare vero. No, non mi pare vero, no, non è napoletano, devo fare ancora un bel po' di ripasso. Mi piacerebbe farlo magari a Napoli, non sarebbe male, una bella frittatina, una bella pizza fritta, tutto fritto. Ah, la mia pancia già brontola, non soltanto per l'appetito che viene parlando di queste cose, ma anche perché poi un po' male fanno, c'è poco da fare. Allora, diretti verso le 19, tra poco che succede? Non lo so, ci sono un po' di problemi, poi vi spiego.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Van Allen con Jump 1984 per questa canzone ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable, come al solito a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Attenzione perché è scattato settembre e con settembre arriva anche una promozione incredibile: 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Quindi cogliete questa occasione. Quando si parla di questi orologi si parla di design, eleganza, personalità. Scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Quindi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, scontatissimi del 20% per tutto settembre, quindi approfittatene. Gioielli Ballarini aspetta in Viale Padova Sottomarina. Io ho finito, ma in realtà non ho finito, perché sapete che a quest'ora, il lunedì, mercoledì e venerdì, ci sono Franco Nardo e la zia Patti. La zia Patti c'è, ci
1: sì,
0: sei?
1: Infatti io sono qui, ciao, ciao a tutti.
0: La zia Patti c'è, Franco Nardo purtroppo ha avuto un imprevisto.
1: E che è successo a Franco? Che
0: ha bucato la gomma.
1: Ah, vabbè, allora lo ritroveremo fra un po'. Dai, intanto iniziamo noi.
0: Iniziamo noi, non so se riuscirà a raggiungerci, comunque ci siamo noi, quindi per la prossima ora fino alle 20, Cinzia Riccieri e la zia Patti.
1: Yes!
0: Le 19.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
8: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
7: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
9: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
7: secondo la migliore tradizione.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
7: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
8: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Fascitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia,
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Una città. Chioggia.
5: BCS.
17: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ti piace questa canzone, Patti?
1: Da morire, oh. Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Mi piace molto, lunga, però bella.
0: Lunga?
1: È lunga, per me la lunga.
0: Ma veramente?
1: Sì,
0: ti stupi subito delle canzoni.
1: Sì, io sì, sono molto veloce.
0: Mannaggia. La prima ho parlato dei Pinguini Tattici Nucleari,
1: sì,
0: perché è una delle canzoni dell'estate, è stata decretata, sì, ieri in una serata a Verona, una, anzi la canzone per questa serata dell'estate. Tu ami i Pinguini Tattici Nucleari?
1: Sì, sì,
0: piacciono?
1: Mi piacciono abbastanza, non sono una super fan, però no, mi piacciono, sono bravi,
0: sì,
1: bravi.
0: Sì, sì, sì, sono bravi, sono bravi.
1: Sì, sì.
0: Allora, noi abbiamo un bel pomeriggio, comunque, una oretta più che pomeriggio da trascorrere insieme. E avremo il nostro
1: Love Coach
0: Giulio, esatto, Giulio,
1: sì,
0: Nicotra, Love Coach, perché con lui stiamo parlando da 3 settimane, questa,
1: sì,
0: è la 3ª settimana, delle relazioni sentimentali che
1: è
0: ultimamente,
1: vero,
0: sono particolarmente complicate.
1: Mamma mia, questa è, hai ragione, sarà colpa dei social, sarà
0: mamma
1: colpa delle persone che sono così impegnate, sarà la persona, bah, chissà. E oggi cosa, sai che cosa ci svelerà oggi? Lo puoi dire in anteprima?
0: Lo diciamo in anteprima?
1: Sì, sì.
0: Allora, l'argomento è questo: al giorno d'oggi l'uomo troppo romantico è una red flag?
1: Ah.
0: Allora, dovremo anche spiegare che cos'è una red flag, perché io lo so da poco, non da tantissimo.
1: Ah, una bandierina rossa, come quella che mettono al mare quando c'è burrasca, il mare in burrasca, per cui non devi andare a nuotare. Per cui queste red flag sono segnali di dire alt, ferma, c'è qualcosa che non va.
0: Detta così, vedi, i tempi sono cambiati. Detta,
1: sì,
0: così, l'uomo troppo romantico può essere qualcosa che non va, no? Anzi,
1: magari, dostanno, ci
0: ben venga.
1: Sì.
0: Purtroppo però qual è il problema? Che l'uomo che subito scatta con il romanticismo, subito scatta con le cose importanti, spesso poi se la dà. Se la dà.
1: È love bombing. E poi comunque ce lo spiegherà meglio. Questa è la nostra teoria, ovvio,
0: sì,
1: la mia, di Cinzia, che siamo non cosa sappiamo noi dell'amore?
0: Qualcosa pensavo di sapere.
1: Eh sì,
0: però
1: anch'io, però a quanto pare no.
0: Ormai non si
1: capisce più nulla.
0: No. Quindi tra poco ci collegheremo con il nostro esperto, se vi interessa l'argomento, e anche se non vi interessa, perché è sempre bello sapere i pareri degli esperti, rimanete con noi. Ora Bruno Mars.

0: prontissimi per collegarci con il nostro esperto. Aspetta Patti che iniziamo anche la diretta su Facebook. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci possono vedere quindi anche con le immagini sulle nostre due pagine di Facebook, e quindi BCS Paolo e Cinzia e Radio BCS. Ciao Giulio, benvenuto.
1: Ciao Cinzia, ciao Patti.
2: Ciao Giulio.
1: Come state?
0: Noi bene,
2: noi
0: grazie.
2: Bene. Ci hai sentito prima in anteprima che la nostra domanda del giorno che ti faremo? L'hai sentita? Sì, te la ripetiamo?
1: Sì, l'ho sentita.
2: Ok.
1: Parliamo del romanticismo.
0: Sì. Esatto, sì, noi abbiamo già anticipato e abbiamo anche detto la nostra,
2: sì,
0: con Patti.
2: Sì, sì. Che è bello l'uomo romantico, no?
0: Poi non sembrerebbe una red flag.
2: Ecco, non l'uomo troppo romantico, cosa c'è? C'è da stare un po' attenti? C'è qualcosa che nasconde? Spiegaci.
1: Allora, vi dico la mia. Beh, innanzitutto dobbiamo sempre chiederci quanto l'uomo sia romantico e in quale momento della relazione. Quindi la prima domanda che dobbiamo stare attenti è proprio questa, cioè lui è, perché dovrebbe essere romantico soltanto con me? Cioè chi mi assicura, me donna, che lui non sia romantico con tutte, che non sia proprio il suo modo di relazionarsi con le donne, il suo modo anche di approcciarsi e di conquistare una donna? Quindi questa è la prima riflessione, quindi che porta una donna a chiedersi perché io sono diversa dalle altre. Questa è una prima domanda, molto molto importante, perché magari molti uomini hanno questo modo di relazionarsi, quindi un uomo che magari vorrebbe scrivere le stesse cose a tante donne è il suo modo di flirtare. La seconda domanda, secondo me, fa la differenza, ok? È una cosa molto, secondo me, anche profonda, se ci pensate. Cosa ha innescato questo romanticismo in un uomo? E questa domanda, se ci pensate bene, cosa vi fa riflettere? Che se un uomo, ad esempio, primo appuntamento, è romantico, cos'è innescato questo romanticismo? Cioè, mi conosce talmente poco che se con un solo appuntamento lui è così romantico, io donna potrei anche ipotizzare e sospettare anche giustamente che questo romanticismo sia legato al mio aspetto fisico, al fatto che magari sono belle i suoi occhi. E quando il romanticismo è legato all'aspetto fisico di una donna, non è solido, cioè non è un romanticismo che è veramente legato al voglio costruire, al voglio te come persona, cioè è un romanticismo molto più superficiale. E di solito gli uomini che sono molto romantici e poi magari nei fatti poi spariscono, e quindi una donna magari ci rimane male perché dice oddio, cioè lui a parole era l'uomo perfetto, cioè l'uomo ideale, e poi nei fatti non si è rivelato in questo modo. Questo ti fa riflettere, proprio perché è più basato sull'aspetto fisico. Ultima cosa, domanda fondamentale, quanto è allineato il romanticismo al suo comportamento, ok? C'è differenza oppure sono in linea? Cosa ne pensate?
2: Allora, vai tu Cinzia.
0: Vado io, perché sì. La cosa importante che ho capito è che bisogna guardare sempre e solo i fatti.
2: Sì.
0: E non le parole, non i comportamenti, solo i fatti. Sì. La presenza vera.
2: Però non vogliamo nemmeno, Giulio e Cinzia, non vogliamo nemmeno demonizzare le persone che comunque sono romantiche e magari sensibili di loro e così dicono no, devo dimostrare di non essere troppo, cioè io se fossi un uomo, io una cosa ho insegnato, ho due figli maschi, che dai 20 ai 30 anni devi essere estremamente romantico, no? Con piccoli gesti, portare un fiore alla fidanzata o portare il cappuccino, la brioche a colazione alla tua fidanzata che sta lavorando la mattina, queste piccole cose. Poi dai 30 ai 40 il romanticismo va cambiato, correggimi se sbaglio.
1: Allora guarda, io sono una persona molto romantica e credo nel romanticismo. Il problema è quando c'è, cioè, un uomo utilizza appunto il romanticismo quando prova soltanto attrazione fisica. In una relazione certo che bisogna essere super romantici, cioè io anzi incoraggio proprio le donne a scegliere uomini romantici, ma se un uomo, cioè, va a dire ad esempio al primo appuntamento e al secondo appuntamento, guarda, ho parlato di te ai miei genitori, faccio un esempio stupido, io mi chiedo, sì, c'è questo romanticismo, ma cos'è che ti ha innescato così tanto amore in 2 ore che ci siamo soltanto visti, da arrivare a utilizzare delle parole così forti. Quando invece un uomo magari ti conosce dopo un mese, dopo un mese e mezzo, dopo 2 mesi, e gli dice queste stesse parole, ha un altro peso.
2: Certo.
1: Quindi
2: certo.
1: Il problema vero non è il sono o non sono romantico, ma è il quando accade. Se dopo un'ora sono romantico o lo sono dopo 2 mesi di conoscenza, non è la stessa cosa.
2: Sì, sì, per cui il tempismo, i tempi devono essere giusti e maturi. Ma una cosa che non ho capito, Giulio, è il fatto che, cioè, tu dici, ma sfido, tu sei una bella ragazza, ed ovvio che sproni la persona ad essere più romantico, però, poverina, se uno è un po' più bruttarella, dice, beh, allora è colpa mia se l'uomo non è romantico, perché non sono bella abbastanza. Cioè, com'è che secondo me, o l'uomo o la persona, perché anche noi donne siamo romantiche, non tutte, però perché dobbiamo dire a un uomo, cioè mettere quel peso, sei romantico solo perché ti piace la tipa, cioè no, uno può essere romantico. Io ho avuto un signore che al primo appuntamento mi ha portato un bel mazzo di fiori, capito? Poi non l'ho più visto.
1: Però quello è successo, che è anche tra virgolette accettabile, non ti stai illudendo a parole, attenzione, cioè l'uomo che magari al primo appuntamento anche di apre lo sportello della macchina,
2: sì,
1: è una cosa
2: bella.
1: Però non è un qualcosa che ti sta illudendo, cioè non ti sta dicendo no, sei la donna della mia vita.
2: È educazione.
1: Bisogna, sì, capito, anche a capire quali sono i comportamenti, vero, che sono legati a un romanticismo sano, e quando invece questo romanticismo non è sano ed è anche sproporzionato al momento di vita, a quello, vero, che devi passare insieme.
2: Sono
1: se
2: d'accordo.
1: Devi passare insieme soltanto mezz'ora e utilizzi delle parole che magari una persona direbbe in una relazione, comunque non conosci tanto una persona, io consiglierei più un primo appuntamento, sì, bisogna corteggiare una donna, ma una donna deve anche capire se un uomo le sta facendo delle domande per conoscerla veramente, c'è anche una parte proprio anche conoscitiva. Se c'è solo flirt e non c'è una vera conoscenza, puoi sospettare che quell'uomo sia più interessato magari a arrivare a un rapporto sessuale, non a conoscerti veramente. Quindi siate, diciamo, cioè le donne devono amare il romanticismo, devono comunque, secondo me, scegliere un uomo romantico, assolutamente, però devono solo stare attente agli uomini che sono romantici, perché hanno un doppio fine.
2: Ok, perfetto.
1: E poi questi sono quelli che spariscono e fanno soffrire le donne.
2: Perfetto.
1: Quindi questo è il mio messaggio.
2: Guarda, su questo tono mi è venuta ci penserai e ci darai le risposte. Cinzia, tu credi ai colpi di fulmine?
3: Esatto, io stavo proprio dicendo questo a Giulio.
2: Ma
3: purtroppo noi donne ci caschiamo perché
2: sì,
3: pensiamo ancora, io ci credo al colpo di fulmine.
2: Anch'io.
3: A quella cosa che senti quasi immediatamente. Però
2: sì,
3: quando stava parlando Giulio ho pensato, no, ma siamo sulla strada sbagliata spesso noi donne, cioè ci facciamo illudere.
2: Comunque ce lo spiegherai la prossima volta, caro Giulio, perché è molto interessante il colpo di fulmine, che tra l'altro è anche la chimica che c'è tra le persone, non è il colpo di fulmine, boom, mi è arrivato una cosa in testa, un mattone in testa,
3: eh sì.
2: È proprio questione proprio di chimica, è questione di essere, di fare match, di essere allineati, chissà perché, chissà per cosa,
3: sì,
2: con quel particolare persona che magari hai conosciuto in un autobus, hai capito? Che era seduto con te, hai scambiato poche parole
3: esatto.
2: E lo guardi due volte, wow!
3: A volte anche poche parole ti possono sembrare
2: e allora
3: così
2: noi,
3: importanti.
2: Noi ti ringraziamo, Giulio, come sempre, sei veramente una risorsa eccezionale e ci sentiamo la prossima settimana con te.
3: Prossima settimana
1: grazie,
3: allora Giulio, i colpi di fulmine.
2: I colpi di fulmine,
1: Va benissimo, saluto tutte le donne e vi ricordo che se volete fare una consulenza gratuita basta che su Instagram mi iscrivete a giulio.gocce. Tempo consapevole, va bene?
3: Ottimo,
1: grazie a tutti.
3: Ciao Giulio, allora terminiamo la nostra diretta e Giulio tornerà mercoledì prossimo.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
6: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: perfetta questa canzone dopo il collegamento con Giulio Love Coach, Mamma non mamma.
1: Ma infatti, Mamma non mamma, ma che romanticismo. E senti, allora abbiamo un'altra mezz'oretta insieme, io e te, cara Cinzia, ci dispiace per il nostro Francuzzo, speriamo che sia riuscito a risolvere la situazione della ruota.
0: Però è una cosa un po' lunga.
1: Ed era distante, va bene. Senti, io ti voglio far presente una cosa che ho visto sui Reels, è proprio un dibattito è nato su questo. Praticamente durante le vacanze estive questi giovani genitori erano in un ristorante e hanno appoggiato la loro bambina su un vasetto che si erano portati da casa in mezzo appunto agli altri commensali. E per cui qual è il tuo take? Cosa ne pensi di questa situazione? E noi, by the way, siamo sia io che Cinzia, siamo anche mamme e io sono pure nonna. Qual è il tuo opinione?
0: Ma spieghiamo meglio, erano al ristorante, hanno tirato fuori durante la cena, il pranzo, il vasetto e hanno fatto fare
1: hanno appoggiato la bambina su, per fare la pipì, la pupù, non si sa.
0: Mamma mia.
1: una bambina di 2 anni, tra l'altro, per cui...
0: E che cosa ne posso pensare?
1: Dimmi.
0: Non mi verrebbe mai in mente di fare una cosa di questo
1: se
0: genere.
1: Se tu fossi stata la signora dal tavolo vicino, per esempio, avresti ripreso questi genitori, cosa avresti detto?
0: Beh, avrei fatto le facce, perché io sono quella delle facce, tipo...
1: Ecco, io invece avrei detto scusate signori, però...
0: Beh, ma chiaramente
1: siamo
0: detto in
1: persone,
0: tanti,
1: non lo so, solo che è venuto fuori questo, sì, qualcuno ha protestato, giustamente.
0: Ti ricordi dove è successo?
1: No, non me lo ricordo, so che l'ho visto sui Reels, sai che poi comunque scrolli in velocità, e poi ho sentito anche da altri nostri colleghi in radio, appunto, che stavano discutendo di questa cosa, che di sicuro io sarei andato magari dal manager del ristorante, dal gestore, e dire scusate, ma insomma io sono qua, pago pure io, per cui non mi sembra una cosa buona. E un'altra volta invece ho visto un'altra notizia dove addirittura hanno preso il tavolo della cena come fasciatoio, hanno cambiato questo bambinetto infanto, però l'hanno cambiato di pannolino. Secondo te,
0: io rimango senza parole,
1: anch'io.
0: Cioè non mi verrebbe mai in mente di fare una cosa di questo genere.
1: No.
0: Non capisco perché si debba fare una cosa di questo genere, visto che ci sono
1: i fasciatoi
0: attrezzatissimi, tra l'altro, oggi come oggi.
1: Mamma
0: e anche
1: mia.
0: Se non fossero attrezzati, ti attrezzi tu.
1: Esatto.
0: Di certo non
1: ma io andavo
0: sul
1: in macchina,
0: del ristorante.
1: Cioè, io da mamma andavo
0: all'epoca magari
1: non c'erano i fasciatoi
0: nei bagni.
1: Esatto. Andavo un attimo in macchina, cambiavo il mio bambino e poi lo riportavo dentro.
0: Sì, io mi ricordo ci si portava quel borsone enorme sempre appresso con tutto l'occorrente,
1: con tutto.
0: Per qualsiasi cosa che poteva capitare, per cui
1: ma ancora il borsone se lo portano, persino il vasetto si portano.
0: Sì, infatti, solo che lo fanno in un luogo pubblico mentre stanno mangiando,
1: è meglio che ascoltiamo un po' di canzoni, va?
0: Meglio.

0: Peace in My Soul di Chaka Khan featuring Snoop Dogg, il mio amore Snoop Dogg.
1: Il tuo amore?
0: È il mio amore, lui non lo sa, ma lui non lo sa. Amore.
1: E adesso parliamo, vedi Paolo,
0: sì.
1: Di solito facciamo il programma insieme, adesso sì. È in vacanza, mi dice sempre che il mio fidanzato invece è la prossima persona di cui stiamo per parlare, mi prende in giro in questo senso. Sì.
0: Infatti la
1: perché
0: prossima...
1: mi piace molto, ma in realtà come
0: davvero?
1: Cantante.
0: Sì,
1: come cantante.
0: Sì, come cantante. Infatti stasera alle 21:30 va in onda Roma Baby Cremonini live
1: mm-hmm.
0: dove al Circo Massimo, bellissimo, io ci sono andata in un concerto, mi sembra di Vasco Rossi, bellissimo. Allora sono 2 ore e 20 tra concerto e backstage e tra gli ospiti ci sono Jovanotti, Lisa e Luca Carbone.
1: Eh sì, perché proprio loro sono andati ai concerti,
0: sì, esatto.
1: Gli ultimi, sono andata anch'io a vedere a Padova l'anno scorso Cesare Cremonini e c'era Luca Carboni in questo caso, un altro personaggio che ho amato
0: divo.
1: Tantissimo.
0: Sì.
1: Beh, non vedo l'ora di vederlo stasera.
0: Ma tu quale canzone pensi che Cremonini che faccia alzare il volume?
1: Lì io ho sempre l'imbarazzo della scelta perché io le amo veramente tutte. Io le amo tutte.
0: E la tua preferita qual è?
1: No, non lo posso.
0: Non lo puoi dire.
1: Ce ne sono troppe. Forse Marmellata.
0: Ok.
1: Sì, però ce ne sono veramente tante.
0: Comunque ricordiamoci allora questa sera Rai 1 alle 21:30.
1: Se vi piace Cesare Cremonini direi che non potete perdere l'appuntamento. Allora, le canzoni sono tante, anche quelle del passato. Ne abbiamo scelta una abbastanza recente, del 2024, che ha avuto un successo incredibile, però, ed è abbastanza ritmata, quindi ci fa alzare.
0: E no? La dedichiamo a Franco, ora che non ho più te, perché non c'è qui.
1: Ma torna.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: che scegliamo sempre le canzoni giuste.
1: Sì.
0: E con Animal. Yes. E adesso parliamo in un certo senso
1: di un altro animal.
0: Di un animale.
1: Mamma, una bestia proprio.
0: Una bestia.
1: Sì, e parliamo di Fabrizio Corona con
0: mamma
1: il suo falsissimo.
0: Mia.
1: Proprio guarda, giusto l'ha scelto il titolo
0: sì.
1: della sua rubrica, diciamo.
0: Sì,
1: falsissimo.
0: Sì. Ne ha combinata un'altra delle sue. Ha detto una cosa veramente molto, molto pesante su Belen Rodriguez.
1: Io direi ignobile, sinceramente.
0: Sì, sì.
1: Perché pesante.
0: Anche fosse vera, non si dicono certe cose
1: sì.
0: in quella maniera, tra l'altro, perché poi a lui ha questa maniera non soltanto di dire cose veramente pesanti, ma adesso la imita, soprattutto Belen la imita,
1: sì, sì.
0: Hai notato?
1: Sì.
0: Cioè imita il suo modo come se prendesse.
1: Ma certo, perché così
0: sue.
1: C'è questa enfasi sul personaggio.
0: Esatto,
1: hai
0: la imita come si muove e come parla soprattutto.
1: Ma secondo me Fabrizio Corona non so se posso dire che è genio o se ha dei seri problemi.
0: Beh, problemi sicuramente li
1: sicuro.
0: Ha. Perché...
1: Ma che cos'è che ha detto? Si può dire, Cinzia?
0: Certo, ormai ne parlano veramente tutti.
1: Come mai? Com'è se sei così arrabbiata sta
0: Belen? Esatto, Belen si è giustamente arrabbiatissima,
1: sì,
0: neanche arrabbiata.
1: Incazzata
0: proprio. Quando
1: sì.
0: ci vuole.
1: E che cosa ha detto?
0: Secondo me potrebbe anche denunciarlo.
1: È sempre il padre di suo figlio, comunque.
0: Però le potrebbe distruggere la vita, attenzione,
1: vero,
0: questa cosa.
1: Vero.
0: Non solo perché non è una bella cosa, ma anche perché c'entra la sorella. Perché praticamente...
1: Giusto?
0: Fabrizio Corona ha detto che Belen qualche tempo fa, chissà quanto tempo fa tra l'altro, nel senso mi sembra che lui abbia detto la data, ma adesso non la ricordo perché ieri l'ho guardato velocemente
1: Sì.
0: Ed è importante anche la data perché bisogna vedere quando l'ha fatto
1: sì.
0: E comunque Fabrizio Corona ha detto che Belen gli ha confidato di aver avuto un rapporto
1: e gli ha fatto
0: sessuale.
1: Sesso, ecco,
0: no, lei
1: sì.
0: ha detto proprio, lui almeno ha riportato
1: sì.
0: che lei ha detto un'altra cosa
1: sì.
0: che non mi piace dire, con l'attuale marito della sorella.
1: Mamma di Cecilia.
0: Di Cecilia,
1: aiuto.
0: La povera Cecilia che secondo me in queste
1: mortificata.
0: Starà molto male.
1: Certo, certo.
0: Ecco. Quindi non si fa.
1: Anche se fosse, perché poi non si sa, perché dalla bocca dell'animale, quindi
0: sì.
1: di Corona.
0: Potrebbe uscire
1: qualsiasi cosa. Magari è solo, chissà, sarà anche invidia tra l'altro, chissà. Oppure lui vuole fare share, vuole comunque attirare l'attenzione. Ma secondo te un ex ha il diritto di raccontare pubblicamente i dettagli della relazione dopo anni, perché sono passati anni?
0: Ma assolutamente no, ma poi lui non parla della sua relazione e lui non ha assolutamente problemi a, passatemi il termine, bisogna dirlo, sputtanarsi sputtanare gli altri, purtroppo.
1: Ah, lui ci gode.
0: Lui ci gode, l'ha fatto insomma anche con Nina Moric, insomma,
1: sì.
0: l'ha distrutta
1: Mamma
0: quella
1: mia.
0: Donna.
1: Sì, sì.
0: E, adesso voglio vedere come proseguirà questa cosa. Perché
1: l'ultima domanda prima di passare alla nostra bella canzoncina
0: sì.
1: che ci rallegrerà di sicuro. Ma se tu dovessi sederti davanti a Fabrizio Corona, che cosa gli chiederesti? O che cosa gli diresti?
0: Ma uno così non mi ispira neanche da chiedergli niente.
1: Cosa, vero.
0: Cioè se fosse una persona, perché io rido perché le persone che mi conoscono sanno che io ho bisogno di sapere sempre i perché.
1: Sì.
0: Però a volte da alcune persone
1: non lo vorresti nemmeno sapere.
0: Ma non c'è,
1: perché
0: non
1: ti
0: può
1: comporti
0: essere
1: così?
0: Un perché normale con una persona del genere.
1: Sì, si lascia perdere.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Dopodiché però sotto sotto ci stiamo domandando, ma sarà vero?
1: Sarà vero?
0: Mamma mia. E quando? Prima o dopo?
1: E come è stato? È stato bello?
0: Quello non mi interessa.
1: È una bella curiosità. È femmina.
0: Beh, Ignazio Moser è veramente gran bel ragazzo.
1: Sì.
0: Da quel punto di vista. Però io continuo a pensare a Cecilia, povera.
1: Sì, sì,
0: mamma.
1: Veramente.
0: E anche a lui alla fine,
1: ma
0: anche
1: certo.
0: a Ignazio. Perché adesso si sono sposati, hanno una bimba
1: ma
0: piccola.
1: Certo. Ma sono fatti
0: sono felici.
1: Loro, ma sono fatti loro, dai.
0: Questo qua sta distruggendo una famiglia in te. Più di una famiglia.
1: Sì,
0: due o tre famiglie.
1: Sì, è vero. Vabbè.

0: Can Wait, nuova versione di Bob Sinclair. Anche questa, zia Patti, ti piace, vero?
1: Da morire, oh. Sono qua che ballo, non mi vedi? Questa mi dà tanta gioia, sai, questa è perfetta per pulire casa, questa canzone.
0: Oh mamma mia.
1: Sì, oh, mamma per mia. Spolverare, spolvero tutto.
0: Dici?
1: Sì, sì, sì, ti mette di buon umore,
0: sì,
1: anche a fare le cose.
0: Anche
1: sì.
0: A fare le pulizie.
1: Le cose, le pulizie.
0: Mamma mia, quanto ci secca.
1: Sì, purtroppo sì. E abbiamo quasi finito, cara Cinzia.
0: Sì, abbiamo quasi
1: è
0: finito.
1: È volato a quest'ora.
0: Sì, sì, anche perché avevamo, Giulio Love Coach, sì. Un sacco di argomenti anche pruriginosi.
1: Sì, sì, sì,
0: no?
1: Veramente.
0: Il nuovo
1: peccaminosi, sì.
0: Peccaminosi.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi adesso hai visto quanto si sono accorciate le giornate?
1: Sì. È un po' triste, è un po' triste.
0: Per te è triste?
1: Sì, per me è triste.
0: A me piace tantissimo.
1: A te piace l'inverno, vero?
0: No, mi emoziona il passaggio di stagione, sempre. A qualsiasi...
1: E infatti ti voglio chiedere, qual è la stagione che preferisci?
0: Ma è difficile, ma forse l'autunno.
1: Anch'io,
0: direi.
1: Infatti, guarda, io sono nata in primavera, sono nata in marzo, tu sei nata d'estate,
0: sì.
1: Per cui strano è che non ci piace la stagione nella
0: in
1: quale
0: cui siamo nate.
1: Sì, infatti, sì. L'autunno è
0: non
1: bello.
0: Non è che non mi piace l'estate, perché
1: no, anche a me, no,
0: però non è la mia preferita.
1: Mi piace proprio
0: forse,
1: anche a me,
0: sì.
1: Il senso quando cambia il tempo, quando sì, si accorciano anche un pochino, sai, le giornate, quando si sente un po' di freschetto, è molto bello.
0: Esatto.
1: E i tramonti diventano rosa, bellissimo.
0: Anche quello,
1: senti,
0: tramonti,
1: che poesia, no? E allora noi auguriamo a tutti un bel tramonto rosa.
0: Sì,
1: mi sa che il sole sia già tramontato questa
0: sì,
1: sera.
0: Sì.
1: E buona serata a tutti.
0: Per venerdì,
1: sì.
0: Venerdì dalle 19 e speriamo che ci sia anche Franco.
1: E grazie Queen della tua assistenza e presenza.
0: Ma figurati, ciao zia Patti, ciao a tutti, buona serata.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
2: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
10: Per una serata esclusiva in un

0: dell'ambasciatore sui Totel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: adoro!
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
3: 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
6: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
7: Il punto di ritrovo dei giovani.
6: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
7: Eurobar e Mora Mora.
6: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
7: Eurobar e Mora Mora.
6: Drink and food.
7: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gustati l'estate.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
2: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
1: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
3: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
1: secondo la migliore tradizione.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
1: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
2: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccellente.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: world classic out of that.
1: L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare l'ora.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.